0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, guardi, ieri pomeriggio sono andato in farmacia.
3: Sì.
2: C'era una fila interminabile. Che ho fatto? Sono entrato, ho cominciato a tossire. E ho cominciato a dire maledetta crociera. Oh, magicamente sono spariti tutti.

0: notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Giovedì 21 maggio 2026, gladiatori, buonanotte. Su Dimensione Suono Roma, Gé, Perrino, De Niro, mettetevi comodi. C'è il tè, ci sono i biscottini, c'è anche la copertina, perché ora il Sor Geppo ci legge il romanzo. Forse dobbiamo iniziare a pensare a qualcosa di più estivo, perché sto tè, la copertina.
2: Infatti.
1: Fa caldo.
2: Allora,
1: fa
2: intanto
1: caldo.
2: Accomodati che ti leggo la sinossi del mio nuovo romanzo.
1: Vai, sentiamo.
2: Allora, il racconto parla dell'impressionante ascesa e caduta di Armando, broker di Acilia,
1: okay,
2: che tra gli anni 80 e 90, quindi ambientato nel passato, conquista una fortuna incredibile truffando milioni di investitori. Giovane, nuovo arrivato ad Acilia, Armando si trasforma ben presto in un corrotto manipolatore dei mercati e della borsa, conquistando rapidamente una ricchezza enorme.
1: Scusa, ma ad Acilia che borsa c'è? Mica è Wall
2: Street. Borsa d'Acilia, come? Non è mai stato un romanzo di fantasia,
1: no? No.
2: È che questa ricchezza enorme che utilizza per togliersi ogni sfizio che la vita possa offrire. Donne, droghe di vario tipo, automobili, yacht e una moglie supermodella. Una vita leggendaria fatta di aspirazioni ed acquisti senza limiti, fino a quando la sua società, la Armandino S.P.A.,
1: sì,
2: attira l'attenzione dei carabinieri.
1: Dei carabinieri e delle fiamme gialle.
2: E delle fiamme gialle.
1: Delle fiamme gialle. Questa è la trama di The Wolf of Wall Street, il film di Martin Scorsese.
2: Non so che cosa hai detto, per me è arabo l'inglese.
1: Il lupo di Wall Street.
2: Non
1: questo
2: ho mai sentito un film e si intitola così.
1: No.
2: Il mio romanzo si intitola diversamente.
1: E come si intitola?
2: Armandino l'imbiancone.
1: Armandino l'imbiancone.
2: Lui aveva tanti soldi, però alla fine li perde tutti.
1: Finisce in disgrazia.
2: Tant'è che Armandino esiste veramente, lo puoi trovare in bisca giù da me.
1: È perché sta cercando di recuperare la fortuna
2: sì,
1: che ha perso.
2: Ah sì, adesso però ha cominciato con la zecchinetta.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: appuntamento notturno e quindi Geppe, Rino, De Niro ve salutano.
1: Sì, ma tranquilli, torniamo esattamente tra 3 ore per iniziare insieme a voi la mattinata del giovedì con la sveglia dei gladiatori. E lo sapete bene, il giovedì, oltre a tutti i nostri contenuti, torna anche uno dei più amati, il Non te regge più.
0: Vi aspettiamo numerosi come sempre al 393 0 119 119. Nel frattempo Geppe, Rino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao, ciao.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: 21 maggio, la notte di Dimensione Suona Roma suona così. Manca esattamente un mese all'inizio dell'estate, ma ci tocca ancora vivere la primavera. Per fortuna che il caldo arriva dalle nostre super hit, Regina, Killing Me Softly.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio, se c'è

0: History.
1: Fresca fresca la notizia dello scioglimento di uno dei gruppi più iconici degli anni 90. Sto parlando degli Agua, che hanno deciso di lasciarsi andare serenamente. Ma li riascoltiamo con Barbie Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit la capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma. Come on. Il ritmo della capitale. Bring

0: Music History.
1: Continua il nostro viaggio della notte. Io sono Xenia, per chi non lo sapesse, bacio e braccio a tutti voi lì fuori, vi accompagno fino alle 5 del mattino, prima dell'arrivo del nostro Lorenzo Palma. Ti senti un po' sexy? French Affair adesso.
2: Rhythmic History.

0: Francesco Gabbani è tornato e anticipa la hit dell'estate con una canzone che ha delle sonorità funk riprese dal titolo, ma è anche molto molto profonda. L'ascoltiamo adesso, Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, come sempre, prima della sveglia dei gladiatori si viaggia, si torna un po' indietro negli anni 90 e negli anni 2000 con Rhythmic History Extended Version. Fra poco ritorniamo in Svezia 1998 per Measure di All About the Money. Apriamo con il 97 e DJ Dado insieme a Michelle Weeks.

0: Mystery Extended Version.
1: Un po' di French Touch, Music Sounds Better With You, canzone che è stata recuperata anche da David Guetta per il remix di Milky e Just The Way You Are, quindi ha mashuppato un po' un suono che ci riporta indietro esattamente nel 98. Apriamo la prossima sequenza invece con i Sound Lovers. Questo è stato il loro secondo singolo, ci risentiamo su Render.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

1999, un bel progetto house che è stato poi recuperato e reworkato in varie situazioni con componenti che arrivano da ogni parte del mondo, e c'è anche un italiano, Negrocan con Cadavese nella prossima sequenza. Lei è un'artista di Firenze e dava la voce proprio al progetto di Lady Violet.

progetto americano con Hideaway, da risentire fra poco. Straight It Up, il quarto singolo da Dreamland dei Black Box, era tutto un singolo quell'album, meraviglioso. Apriamo invece con Coro e Talisa.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Venga Boys, Armand Van Helden e anche World Hold On di Bob Sinclar fra le prossime hit nella sequenza che chiude praticamente la parentesi del mattino con la Ritmic History Extended Version. Fra poco, già belli, pronti, carichi, svegli e ginnici soprattutto, Geppolino. Noi ci risentiamo questa sera alle 19.
2: Ritmic History.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: E buon giovedì 21 maggio 2026. Gepperino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma. Pronti a partire?
0: È giovedì, amici! Incredibile, siamo già quasi a fine settimana. Siamo arrivati, spero, non sui gomiti, non

0: alle 10.
1: E poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Aspetta, perché aspettiamo i gladiatori a questo numero, ve lo ripeto, 393 0119 119.
0: La barzelletta di Geppo.
3: Studio medico, una bella quarantenne in abiti succinti è davanti al medico e si lamenta un pochino e fa: dottore, ho un problema con mio marito. Ma mi dica, signora, è un po' di tempo che mi trascura molto. Vorrei farlo tornare, diciamo, il toro di un tempo.
0: Dottore, va perfetto, signora. Si spogli. Iniziamo dalle corna.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi al 393 0 119 119. Chi c'è?
2: Gepporino, buongiorno da Carolina.
1: Ciao,
2: direzione
1: caro.
2: Bidogna per le prove per la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica.
1: Sì, sì.
2: Da Carolina e Vincenzo, una buona giornata.
0: Un abbraccio anche a te, soprattutto mandateci foto e video, perché siamo curiosi noi.
3: Buongiorno gladiatori, dai che è giovedì finalmente. Dai che finalmente si vede il fine settimana.
1: Che
3: settimana di passione. Allora, qua sono pronti i pasticciotti, crema amarena, cornettini, tagliate dolce oggi che ci vuole. E dopo, per chi vuole, panini con porchetta. Dai, un bacetto dalla botte cuccia di via Laurentina e da Sabrina. E per Rino, ci sono anche i panini dietetici. Quando vuoi passare, insieme a Geppo che già conosce la strada. Un bacetto a tutti, ciao.
0: I panini fit.
1: Presto, Sabrina, com'è? Parte col pasticciotto con la marena, così ti stimola. E dopo, boom, a botta secca con la porchetta.
0: Questa è la colazione continentale.
1: Tanta roba.
0: Ce n'è per tutti i gusti. 393-0119-119, gladiatori, fatevi sentire.
4: Sveglia! La

0: Annalisa, canzone estiva, Gladiatori, buongiorno. Le 6:12, buon giovedì a tutti. Guarda che bel messaggio che ci è arrivato al 393 0119 119.
1: Ragazzi, buongiorno, Tati da Roma.
2: Ciao Tati.
1: Un bacio a tutti voi.
0: Grazie.
1: Anche a tutti quelli che siamo ormai diventati una grandissima famiglia della mattina.
0: Sì,
1: tipo il Zanzara, tipo la Botteguccia, le Tappina. Certo. Ragazzi, siete un mito. Un bacetto a tutti e due, Arino e a Geppo.
0: Oh, grande. Vedi, quello è l'obiettivo, Tati. Esatto. Creare una grande community, no?
2: Lo scopo è accompagnarvi al lavoro o a casa, se andate o tornate, in serenità, in allegria e soprattutto fra tante risate e tanta amicizia, vedi?
0: Hai dimenticato però di citare anche Johnny Tartufo, che non sento da un po' di tempo.
2: Gianluca dalla bottega del pane del Montepulciano.
0: E poi anche il nostro Giorgio, andiamo a fatturare tutta pressione.
2: Certo, quasi liga, ma siete tantissimi. E per elencarvi tutti servirebbe una trasmissione apposita, ecco.
3: Buongiorno esauriti, ecco. Giornata di sole.
0: Sì, vai.
3: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie.
3: Claudio da Roma.
0: Un abbraccio, Claudio.
2: Senti,
0: avete notato che già dalle primissime ore del mattino c'è il sole? Tanta
2: che bello,
0: roba.
2: Che bello, che bello.

0: E dai che oggi è giovedì e la pontina è bloccata già da Ardea direzione Roma.
1: Ottimo, incredibile ragazzi, un dramma dopo l'altro tutte le mattine. Restate qui perché tra poco torniamo, piccolissimo break, e ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare MR è un vero affare.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di

0: siamo, siamo pronti come promesso all'orchestra medievale, medievale già scalpita, quindi vai che c'è l'almanacco. Andiamo. Forza. Che giorno è oggi? Giovedì 21 maggio e celebriamo
1: 224 giorni alla fine dell'anno.
0: Ecco, quindi
1: ci tengo.
0: Organizzatevi con i buoni propositi perché altrimenti poi finisce. Santi del giorno, partiamo da San Vittorio e Compagni.
1: Era un bel gruppetto, sì, sì, una comitiva.
0: Il sabato sera.
1: Oggi
0: poi
1: le comitive pagano l'aperitivo.
0: Una volta andavano a mangiare la pizza, sì, una volta il panino, una volta il sushi.
1: Ai castelli, sanno, no?
0: Poi celebriamo anche San Costantino il Grande. Allora, Costantino, da non confondere con né il medio né il piccolo.
1: Costantino, se non sbaglio, è quello che ha imposto il cristianesimo, me sbaglio?
0: Può essere, può essere.
1: Me devo documentare.
0: L'hai preso in contropiede ora, queste informazioni dovrò verificare.
1: Io sono un uomo acculturato.
0: Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri a Marco Carta.
1: Tu sarai la forza mia.
0: Nato a Cagliari, sì, sardo, lui è sardo, sì, legatissimo alla Sardegna, ha esordito al talent show Amici di Maria De Filippi, ha confermato
1: Sanremo,
0: sì, nel 2009.
1: Quella canzone, tu sarai la forza mia.
0: Perché c'erano ai tempi le cartine che erano le fan di Marco Carta,
1: sì, sì,
0: ed erano disposte a tutto pur di vederlo
1: trionfare. Erano femminucce, perché i maschi si chiamavano i filtri invece.
0: Sì, i cartoni. O i cartoni, dipende, dipende. Ognuno ci aveva. Oggi è anche il compleanno di Urbano Cairo. Quindi. Come chi è?
1: Lo conosco, chi è?
0: L'editore dietro la 7, il presidente del Torino.
1: Ma conosco tutti io,
0: Oggi è anche il compleanno di Gali.
1: Ma
0: buon compleanno.
1: Verde è più verde, è più verde. Oggi voglio cantare tutte le canzoni.
0: Perché non abbiamo il jukebox.
1: Sempre più blu.
0: E quindi ti stai improvvisando tu. Poi dobbiamo fare tanti auguri anche a Lino Guanciale,
1: grande
0: attore italiano.
1: Grande attore, interprete immancabile della carbonara, perché ricordo che senza Guanciale la carbonara non viene.
0: Anche perché tutte le volte che qualcuno pronuncia il suo nome, come chissà perché a me viene fame.
1: E te credo. Wake up, wake up.

0: domenica.
1: Ritmi History 80.
2: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1986. Cosa facevi di bello quell'anno, amico mio?
3: Assistevo alla presentazione della Ferrari testa rossa al Salone dell'Automobile. In quegli anni i Cutting Crew ci incantavano con la loro I Just Died in Your Arms.
4: Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ricordo sbloccato in questo giovedì mattina 1986, Cutting Crew, I Just Die In Your Arms.
1: Comunque il sound di queste canzoni degli anni 80,
0: certo,
1: cioè, ti fa fare veramente un capitombolo indietro, un salto indietro
0: ineguagliabile.
1: Che belle,
0: poi
1: che
0: questo
1: belle.
0: Disco è tornato virale, ok, sui social, quindi anche la Gen Z ha conosciuto un brano fenomenale. Ecco, va bene, comunque siamo pronti, le 6:35 in diretta, lo saremo fino alle 10. Tra poco vi faremo riascoltare anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Antonio che ritroverete più tardi con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
0: Restate qui.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Aureca Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: 3899-2688-83, disco del 1993. Gladiatori, buongiorno! Che bello ritornare indietro negli anni 90, mamma mia, il potere della musica.
1: Pensa potessi tornare in quegli anni, però con la testa di adesso.
0: Io avevo 2 anni ai tempi, cioè, quindi ero piccolissimo.
1: Uguale, saresti stato identico adesso.
0: Come promesso, quindi, siamo pronti anche a farvi riascoltare Antonio Giuliani. Più tardi lo ritroveremo con altri 2 interventi in diretta, uno tra le 8 e le 9 e l'altro tra le 9 e le 10.
1: Quindi adesso mettetevi comodi e pronti a ridere.
2: Giuliani Doc
3: Antonio.
4: E allora solo noi italiani potevamo coniare la frase: se non son matti non ci volemo.
0: No.
4: Che se uno ci pensa è folle, no? Voler, che ne so, dei matti intorno.
0: Pretendere,
4: ma,
0: anzi.
4: Pretendere addirittura non ci volemo, non entrate, state fuori. Siete matti, no, allora dovete rimanere fuori. Via, ma alla via. Fine c'è chi è più matto di noi. Peccato, perché era un nostro vanto, cioè la pazzia. Così, ah,
0: avevamo
4: purtroppo,
0: un'eccellenza, ormai, un'eccellenza un primato che ci hanno
4: levata. Niente. Così nasce la rubrica Noi siamo matti, ma gli altri fanno i fatti. E la notiziola di oggi ci arriva, senza neanche a dirlo, dal paese con gli abitanti più svegli al mondo, diciamo, no?
0: Hai detto voi,
4: no, ditelo, perché sennò se non passavano con me. Ed è esattamente da Temecula, sapete dov'è?
0: No.
4: Esatto, no. Temecula.
0: Qual è lo stato?
4: La California.
0: La California.
4: Ah, la no, perché Temecula, vabbè.
0: Eccola, l'abbiamo trovata.
1: Ah, Temecula, sì, è una città della California.
4: Della California.
1: Molto,
4: California.
1: Molto carina.
4: Sì, carina. Dove due coniugi, la mattina di un paio di settimane fa, si sono ritrovati in giardino, non il classico gatto o il cane del vicino, il solito frisbee o un pallone da rugby. Da basket.
0: O il giornale, Antonio.
4: Il giornale, bravo, bravissimo. Il giornale. O un pallone da football.
0: No, niente.
4: Ma un pallone, però.
0: Un pallone.
4: Era un pallone. Però era un pallone aerostatico con 13 persone a punto.
0: Ah, cioè, una mongolfiera.
4: Sì, vabbè, ho capito, ma, no, ma come se va? Io.
0: La mongolfiera è cascata nel giardino.
4: Sì, no, è cascata perché il pilota ha dichiarato di aver finito a Benza, come si dice.
0: No.
4: E purtroppo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
0: Si sono fatti male, eh?
4: No, però se guardate la foto, i 13 passeggeri sono rimasti all'interno della cesta senza scendere, perché negli States, se calpesti un giardino altrui, il suo proprietario può anche tranquillamente sparare.
0: Perché quella è violazione di proprietà privata.
4: Bene, quindi e diventa poi legittima difesa. Pensate che un giorno un vicino, che si è messo a discutere con l'altro suo vicino, si è sporto troppo dalla recinzione di confine, invadendola solo con la frangetta. Gli ha sparato sulla frangetta.
0: No,
4: cioè,
0: vabbè,
4: cioè, tu devi stare
0: proprio americano.
4: Comunque, se guardate bene la foto, più che 13 persone su di una mongolfiera, a me sembrano 13 mongol su di un pallone. Cioè, una cosa un po'.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, questa è Dimensione Suono Roma e questi i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Buongiorno Cippo, buongiorno Rino, buongiorno. Fede di Napoli, buongiorno. Direzione Conga d'Oro. E che vado a farla? Vado a lavorare, Rino, vado a lavorare. La vedo nera stamattina, dai.
0: La vedi nera? No, dai, poi ci posso. Siamo noi, Raffaele, tieni duro, non mollare proprio oggi.
2: Conga d'Oro sta qui sotto, passiamo alla trova quando stacchiamo, no?
0: No, ma più che altro lui, se vuole, magari c'ha la scusa per allontanarsi da lavoro, C'è un aggiornamento che riguarda la viabilità, ascoltiamolo.
3: Sentiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Stefano Torvaianica, direzione Roma. Vi do una brutta notizia, su via Pratica di Mare praticamente c'è stato un incidente brutto. Due macchine si sono scontrate, l'hanno fatto sicuramente in frontale. Vi consiglio, chi viene da Pomezia o da Torbaianica, di cambiare strada, perché c'è una fila brutta, molto lunga.
0: Immagino.
3: Ok, ragazzi, buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, perché i vostri consigli e le vostre dritte sono preziosissime. Se siete in strada, magari date una mano a qualcuno che nel frattempo può trovare una via alternativa e cambiare strada.
2: E soprattutto alla guida fate sempre attenzione. Noi scherziamo e giochiamo, però quando si guida bisogna essere attenti e soprattutto seri, mi raccomando.
0: Senti, parliamo di calcio, perché piano piano, no, quando poi arriva.
2: Tutte le volte mi fai sta domanda a me. Sai che io il calcio non lo seguo. Ma che parla
0: però
2: di calcio?
0: Questo è il mese in cui viene svelato il mistero, no? Quindi si scopre chi vince il campionato, chi vince la coppa.
2: Aspetta, lo scudetto non ha vinto l'Inter.
0: Sì, però poi ci sono le competizioni europee, no?
2: Europee, che è successo?
0: E ieri c'è stata la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. L'Aston Villa, squadra inglese, ha battuto il Friburgo, squadra tedesca, 3-0. Quindi
2: segnato,
0: si porta a casa la coppa.
2: Zico?
0: Ma che c'entra Zico?
2: No,
0: ti sei fermato troppo indietro nel tempo, amico mio.
2: Gli stranieri dell'epoca mia. Ha segnato Eder.
0: Eder poi ha giocato anche nella nazionale italiana.
2: Baresi giocava.
0: Baresi, sì, ma no.
2: Ho detto, mi ricordo solo quelli dell'epoca mia. Non seguo il calcio.
0: Comunque, l'allenatore dell'Aston Villa è Unai Emery, che lui è abituato a vincere questa coppa. E ne ha vinte già tipo 5. Quindi.
2: Tipo a Roma e a Lazio vincono tanto. Tipo.
0: Sì.
2: De dov'è lui? De dov'è?
0: Unai Emery è spagnolo.
2: Spagnolo,
0: però allena in Inghilterra ed è molto divertente scoprire anche come pronuncia good evening in spagnolo.
2: Come dice?
0: Good evening tutte le volte. Quindi
2: ma è napoletano?
0: No. È spagnolo. No, infatti ci sono dei montaggi su internet che lo prendono in giro in maniera bonaria tutte le volte che dice good evening.
2: Sembrano quegli italiani americani che dalla mafia.
0: Bravo.
2: Good evening, ma fratello.
0: E comunque la finale di Europa League è stata archiviata e ora c'è la finale di UEFA Champions League. Quindi tra Paris Saint-Germain e Arsenal.
2: Scusa,
0: che si giocherà a Budapest. Ma che Venezia Frosinone? Hanno giocato la Serie B, ma come
2: sei sicuro?
0: Sì, la finisce o no? Si giocherà sabato.
2: L'Atalanta gioca
0: sabato 30 maggio. Basta, c'è parecchia confusione stamattina.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: proposte energiche per allenarti con noi.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea.

0: e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Buongiorno anche a Salvatore Lordi, torniamo in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro solidarietà si è svolto ieri pomeriggio un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato, un trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro. Le parole di Mattarella: chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. La reazione del sindaco Gualtieri. Intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. Un tassista ha rifiutato la corsa di una donna disabile con cane guida e l'ha aggredita. La denuncia è di una 48enne ipovedente affetta da sordità totale. L'episodio a Piazza Mancini, ad aiutarla un altro conducente. L'omicidio di Marco Gianni a Pontine nel 2023, la Cassazione conferma l'ergastolo per Riccardo Di Girolamo. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa che chiedeva l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dello stalking. Caso Del Mastro, confermata in appello la condanna a 8 mesi. L'accusa è di rivelazione di segreti di ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Trasporti, giro di vite dell'ATAC contro chi non paga, in arrivo gli esattori privati. Nei primi 3 mesi del 2026 il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4%, in aumento anche il numero delle sanzioni, oltre 45.000. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon giovedì 21 maggio 2026 a tutti. Siete su Dimensione Suono Roma con Geppo e Rino De Niro fino alle 10 in diretta.
2: Allora, questa è la seconda ora della sveglia dei gladiatori in questo fantastico giovedì di sole. È l'ora di Antonio Giuliani, è l'ora di Emiliano Bonini, ma soprattutto è l'ora dei bambini.
1: Esatto.
2: Quindi piano piano cominciate a fargli fare una bella colazione, perché fra una mezz'oretta ci servono belli pimpanti, perché oggi c'è un bel test di matematica per loro.
1: 393 0 119 119, iniziate già da ora a mandare il vostro messaggino, mi raccomando, con la parola chiave mini gladiatori. Ecco, fateli giocare.
2: Fammi accendere l'attenzione su questa cosa: il messaggio potete cominciarlo a mandare adesso,
1: ecco,
2: perché è meglio,
1: bravo,
2: prima che dopo. Una volta effettuato il gioco è inutile che mandate il messaggio, perché andiamo a finire la giornata successiva.
1: Tanti arrivano in ritardo, ok, a mandare il messaggino, quindi questa volta anticipatevi. Ripetiamo il numero, fallo con calma:
2: 393 0 119 119. La parola chiave è mini gladiatori.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in una stupenda villa sulla Camilluccia. Il proprietario della villa rientra e davanti alla porta di casa trova il suo giardiniere con un braccio ingessato. Il giardiniere se lo guarda e fa: signore, le volevo dire una cosa. Fa: dimmi pure, Gustavo. Ieri è entrato un uomo in casa sua e si è trombato sua moglie per 2 ore. E il tizio fa: e poi cos'è successo? E poi non lo so, perché sono cascato dall'albero.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.

0: bene, le 7.08, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Ascoltiamo i vostri messaggi, 393-0119-119.
1: Vai,
0: chi
1: vai.
0: C'è?
2: Buongiorno ragazzi, Gianluca la bottega del pane Montepulciano, presente pure oggi.
1: Ciao Gianluca! Ciao.
2: Un applauso anche al Catanzaro ragazzi, che è in finale playoff per salire in Serie A.
1: Ah, vedi, vedi?
2: Da tifoso fiorentino siamo gemellati, quindi... in bocca al lupo al Catanzaro.
0: Monza Catanzaro, quindi una squadra lombarda e una squadra calabrese. Bella sfida.
1: Vedi, che bella sfida.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Saluti a voi e anche a Gustavo il Guardone. Ciao Alessandro D'Ostia, giornata meravigliosa.
0: Ciao Alessandro, faceva riferimento alla barzelletta di prima. Sorvoliamo che meglio. Senti, continuiamo a parlare di calcio. Noi però, ecco, premessa doverosa. Non vogliamo avvelenare i pozzi, non vogliamo creare polemica, però comunque facciamo cronaca e vi raccontiamo anche di quello che ha detto Claudio Lotito, il presidente della Lazio, su Sarri, sui tifosi e su Tommaso Paradiso. Non so per quale motivo è entrato dentro anche
1: Tommaso
0: Paradiso.
1: Perché se non sbaglio
0: Paradiso.
1: Tommaso Paradiso è da Lazio, giusto?
0: Molto tifoso della Lazio,
1: okay.
0: Ed
1: che
0: è stato
1: detto,
0: anche
1: seguito,
0: molto critico nei confronti del presidente. Show di Claudio Lotito alla buvette di Montecitorio, ok? Lui è anche senatore di Forza Italia. E, sull'ex voce dei giornalisti, appunto Tommaso Paradiso, ha risposto: non ballo, non ho tempo, facendo intendere che comunque insomma quello non è
1: che
0: il suo
1: non lo
0: genere
1: ascolta.
0: Musicale, okay. E poi l'attacco ai tifosi non vengono più bene, questa è la risposta.
1: Frega niente. Chi è dai soldi poi?
0: Su Sarri dice lui ha un contratto, quindi ha detto non so
1: c'è
0: chi
1: un po'
0: sia.
1: Di maretta dentro questa squadra.
0: Non so chi sia Tommaso Paradiso, io non ascolto la musica, non ballo, non ho tempo, dormo 3 ore a notte, poi lavoro, non so chi sia questo Tommaso Paradiso. Poi aggiunge con tono più distaccato: ognuno può scrivere quello che vuole, ma sempre nel rispetto della legge. Anche per quanto riguarda lo stadio vuoto, lui dice: chiedetelo a quelli che non vengono, ok?
1: Se è un stadio vuoto c'è un motivo, eh? Io poi non entro in materia perché ti ripeto, sai benissimo che non seguo il calcio, però poi c'è un po' di maretta.
0: Ha aggiunto: forse a Roma i tifosi non ci stanno, ma in tutto il mondo ce ne sono tantissimi, anche in Cina. Però ecco, dalla Cina a venire qua all'Olimpico e il tragitto
1: forse a derby, forse complicato. Durante le partite quelle in casa, non lo so, vabbè.
0: Niente, vabbè, perché poi
1: saremo a vedere quello che succede.
0: È un periodo non fortunato per la Lazio, per la squadra, perché ha perso la finale di Coppa Italia con l'Inter, ha perso anche il derby, quindi
1: io una cosa
0: queste
1: però
0: dichiarazioni...
1: con certezza ve la posso dire, la Lazio e la Roma sono nate per soffrire, tutte e due, c'è sempre qualche problema, sempre
0: questo è poco
1: tutte
0: ma è sicuro
1: due, sempre.

0: Beautiful Anima Giorgi, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 7:16 minuti, siamo in diretta, restate con noi perché tra pochissimo ritorna anche il nostro Emiliano Bonini.
1: Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di più concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo.
0: Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari.
1: È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia?
0: Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app

0: amici, e non siamo soli, perché lo sapete, in questa banda di matti di tanto in tanto ci colleghiamo con Antonio Giuliani, con voi per giocare, soprattutto con Emiliano Bonini. Andiamo!
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
3: Ma perché urlate? Io voglio sapere non perché urlando. Ma uno si è appena svegliato, no?
0: Tu ti
3: io
0: sei sto appena qua. Svegliato. I gladiatori che ci ascoltano dalle 6, a voglia te.
3: C'hai sempre la risposta pronta.
0: Sono
3: cioè.
0: Polemico, sono polemico.
1: Emiliano, facci ridere. Emiliano, facci ridere.
3: Sei magnifico. Sei magnifico.
4: Così sembri un molestatore.
3: Comunque.
1: Io ti troverò.
3: Stavo a pensare una cosa, no?
0: Sì.
3: Ma noi romani c'abbiamo sempre una parola che praticamente fa tutto. E non so se spesso ci pensiamo che è au.
4: C'è.
0: Perché poi l'inflessione di quel AO ti dice tutto.
3: Cioè, bravissimo. È come che ne so, tipo un coltellino svizzero parlante per noi romani, no?
0: È la parola di MacGyver.
3: Per esempio, che ne so, se vedi un amico da lontano, no? Fai au. Traduzione, che piacere vedete, no?
4: Certo.
3: Poi c'è sta quella arrabbiata, tipo che potrebbe essere, diciamo, è bravino, oppure stai a sgravare, certo. Diceva, no? Poi c'è la O interrogativo, che scusa, mica, ma non ho capito bene che stai a fare, tipo una cosa del genere, no? Poi c'è sta la O preoccupato, che è questo qua,
4: che succede, certo?
3: Tutto bene. Poi c'è sta l'au sorpreso. Oh, no, tipo che ne so. Una cifra che se vedevo. Poi c'è sta, questo è un po', vabbè, l'au minaccioso, no?
0: Vai.
3: State buono.
0: Non sei credibile.
4: È deciso, ecco.
3: Un po', che ne so, immaginatevi Clint Eastwood, no? Che è romano, farebbe un au del genere, diciamo.
4: Certo.
3: Poi c'è sta la O romano definitivo, quello passivo aggressivo, no? Tipo fa come te pare, cioè proprio che è molto è lasciato andare, fa come te pare.
4: Due lettere ma è un passepartout, guarda, hai detto bene.
3: Bravissimo, che tradotto significa è meglio che non fai come te pare,
4: bravo,
3: capito? Quindi
4: bravo.
3: È il contrario di quello che te voglio far capire. Comunque raga, pensate, che ne so, mo vi dico una cosa, uno straniero che si trasferisce a Roma, no?
0: Sì.
3: Allora, il primo giorno studia i monumenti.
4: Certo.
0: Ci sta.
3: Il secondo giorno studia le strade, perché ovviamente qua è tutto importante. Il terzo giorno capisce che per vivere con noi si deve imparare i vari livelli di AO.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: I cartoni del 1983, l'anno in cui stiamo per tornare. L'incantevole Crimi.
2: Bello.
1: Mile e Shiro.
2: Meraviglioso.
1: Lupin.
2: Fantastico.
1: E poi il tuo preferito.
2: He-Man. E in quegli anni Billy Joel, The Piano Man con Uptown Girl.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Avevo 6 anni nel 1983.
1: Io ce n'avevo 2.
0: Billy Joel, Uptown Girl, non mi risulta, però vabbè, andiamo avanti. Questa è Dimensione Suono Roma, siamo pronti a giocare con i piccoletti, quindi 393 0 119 119. Questa mattina mettiamo di nuovo in regalo le nostre maglie dei mini gladiatori.
1: Serve un semplice messaggio con la parola mini gladiatori, chiamiamo noi i vostri cuccioletti, li portiamo in diretta e giochiamo con loro. Non è una sfida, ci tengo a dirlo, è un gioco, e a tutte e due facciamo in regalo la maglia esclusiva dei mini gladiatori.
0: 393 0 119 119, manda ora un messaggio con la parola chiave mini gladiatori, torniamo tra poco e giochiamo, forza!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi, TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio e

0: impresa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina. Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
4: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Jump dal 2006, questa è Dimensione Suono. Roma Gladiatori, buongiorno. C'è il sole su Roma e noi siamo pronti a giocare, andiamo.
1: Mini Gladiatori in sfida.
2: Attualmente in collegamento con noi abbiamo il nostro amico Cristian. Ciao Cristian.
0: Eccolo, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno,
0: benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Dimensione Suono Roma, benvenuto nel ritmo della capitale. Sappiamo che tu hai 9 anni, giusto Cristian?
2: Sì. Ma non sappiamo da dove ci chiami.
0: Ecco.
3: Da Aprilia.
2: Abbiamo tanti amici ad Aprilia.
0: Sì, ultimamente tutti da lì ci chiamano. Comunque Cristian, siamo pronti a farti giocare con i problemi di matematica.
2: Ecco, per la tua gioia oggi abbiamo dei problemi di matematica.
0: Ti piace? Come te la cavi?
3: Bene.
2: Cristian, che voce seria. Sarà un matematico nato. Allora, partiamo con il primo problema. Questo è semplice, ascoltami bene. Marco deve comprare un casco per andare in bici. Il casco costa 37 euro, ma Marco ha solo 25 euro. Quanti euro gli mancano?
0: Io mi sono perso, cioè te lo
2: dico.
0: Il
2: casco costa 37.
3: 12.
2: Il casco costa 37 e Marco ne ha solo 25.
3: 12.
0: Da 25 a 37. Sì, sono 12. Ma perché? Aveva ragione, Cristian. Bravo, scusaci.
2: Eravamo preparati pure noi.
0: Era trabocchetto. Neanche i problemi si fare. Mamma mia. Senti, guarda, Cristian, ci sono 5 bambini in fila nel cortile della scuola. Tra un bambino e l'altro c'è esattamente 1 metro di distanza. Quanti metri ci sono dal primo all'ultimo bambino della fila?
2: Questo è un po' trabocchetto, eh?
0: Occhio. Sono 5 bambini. Ognuno di loro dista 1 metro dall'altro. Quanti metri ci sono dal primo all'ultimo bambino della fila? Cristian ha mollato. Secondo me ha attaccato. Cristian? Te l'ho detto.
2: No,
0: ci
2: no,
0: sei?
2: Sta qua.
0: Cristian, ci sei?
2: Sta facendo i calcoli mentali.
0: Scusami. No, perché non sono 5 metri.
2: Il primo sta a 0.
0: Il primo sta a 0.
2: Il secondo sta a 1 metro.
0: E quindi quanti intervalli ci sono?
3: 6.
2: No. No, meno di quello che hai detto all'inizio.
0: E meno anche di 6.
3: 4.
0: Bravo. Ci sono 4 metri perché le distanze o intervalli tra i 5 bambini sono solo 4. Bravo Cristian. Allora,
2: bisogna farlo pensare, no?
0: Un po' alla volta. Noi siamo qui anche per aiutarlo, no? Quindi va benissimo così. Cristian, sei il mini gladiatore del giorno. Oggi
2: bravo,
0: non era facile.
2: Bravo, oggi hai giocato da solo e quindi la fama è tutta per te. Sei il mini gladiatore di questa puntata. Bravo Cristian.
0: Ti arriverà a casa nei prossimi giorni la nostra maglia, così potrai dire a tutti i tuoi amichetti che hai giocato con zio Geppe Ziorino in diretta alla radio. A proposito,
2: senti,
0: ecco.
2: Cristian, un'informazione, ma lavori? O vai a scuola?
3: Vado a scuola.
2: Ah, vai a scuola. Sei fidanzato, Cri?
3: Sì.
2: Come si chiama lei?
0: Come si chiama?
3: Isabella.
0: Ah. Isabella.
2: Ma è tanto che sei fidanzato, Cri?
0: Oppure è fresca,
3: sì,
0: la cosa?
2: Tipo tanto quanto?
0: Quanti mesi? Cristian è riservato.
2: È riservato, sì.
0: Non vuole parlare dei...
2: Io ho sentito pure fatta...
0: Sì. Vabbè, non ti preoccupare, Cristian, guarda.
3: Tra qualche mese
0: fanno all'anniversario. Ok, mi raccomando, trattala sempre bene, ok, Cristian?
3: Ok.
0: Ciao, ti abbracciamo, grazie per aver giocato con noi.
3: Ciao.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: E quindi, raga, purtroppo capita.
1: Che diceva Antonello Venditti?
0: La matematica non sarà mai il mio mestiere.
1: Non è il nostro mestiere.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Vino.
0: Buongiorno.
2: Sentite, lasciate perdere quei problemi di matematica, Giordi. Sei tu zappe.
1: Se trovi d'accordo.
2: Siamo pure a confondere col povero ragazzino.
0: Sì, sì, è vero.
1: Basito lui.
2: No, ha detto bene, 12. No, non è 12. Allora, lasciate perdere.
0: Sai che cosa è successo?
2: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Vi spieghiamo questo piccolo retroscena. Geppo stava leggendo il problema e tra parentesi aveva inserito la soluzione. Non so per quale motivo aveva inserito tra parentesi 11.
1: Perché me l'ho sbagliato.
0: Io ero sovrappensiero e quindi la prima cosa che sono andato a pescare lì era l'11 e perciò ho detto che non era corretto.
1: L'importante è che non facciamo queste cose quando sta alla cassa del supermercato. Sennò ci rubano tutto.
0: Non è un problema.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao
3: Luca da Ciampino.
0: Ciao Luca.
3: Pure Rima. Senti però una cosa,
1: sì.
3: Secondo me a Rino tocca comprare il pallottoliere.
0: A Rino,
3: abbiamo sbagliato.
0: Compratelo solo a me, quell'altro invece è andato benissimo.
1: Io uso la calcolatrice.
0: Ma io non lo so, guarda.
4: Mini gladiatori!
1: Ecco.
4: Dai, avete messo Rino per terra! Non sa quanto fa! 37 meno 25, dai! Rino! Che servi qualche altro numero?
0: Non è
4: dai, tutti i bambini capirai. Sentili, sentili. E io vi auguro un buon giovedì da Masinica.
0: Grazie, Masinica.
1: Grazie.
0: Non è colpa mia, questa volta c'è lo zampino di Geppo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Buon giovedì a Salvatore Lordi. Ritorniamo da lui per tutte le ultime dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro solidarietà si è svolto ieri pomeriggio un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato, un trattamento incivile che tocca un livello infimo opero di un ministro, le parole di Mattarella. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, la reazione del sindaco Gualtieri. E intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. La carta d'identità elettronica sabato 23 e domenica 24 maggio, nuovo Open Day con prenotazione nei municipi secondo, settimo, undicesimo, negli ex punti turistici, nella sede di via Perrosselli e nel nuovo Identity Point in via di San Teodoro. Obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di domani mattina sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Stellantis, oggi il giorno del piano industriale. Stamattina all'alba i lavoratori sono rientrati nella fabbrica del Cassinate, ma solo per due giorni, e incognita sulla prossima settimana. E intanto la regione ha stanziato 2 milioni di euro per lo sviluppo industriale dell'area. Scuola, domani torna la notte bianca delle scuole aperte, giunta quest'anno alla quarta edizione. Oltre 130 gli istituti aperti per una serata di spettacoli, cultura e musica, ospiti da Garrone a Silvestri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiornissimo caffè a tutti. Buon giovedì 21 maggio 2026. Gepperino De Niro fino alle 10. Guarda che bella giornata di sole.
1: Madonna,
0: che c'è oggi.
1: Facciamo gli occhiali, senza spettacolo. Che spacca le pietre, come si dice a Roma.
0: Avete fatto il cambio dell'armadio? Perché mi sa che ci siamo, L'estate sta arrivando.
1: Allora, questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori. L'ora che dove rincontreremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. E soprattutto una nuova ed entusiasmante puntata di Starpiccio. Senza sorvolare un salto negli anni 80, per il momento nostalgia.
0: Fate attenzione, perché tra poco parliamo di scuola, perché c'è una novità che, a proposito di estate, può stravolgere le vostre abitudini. Io non vi ho detto niente. Vi ricordo però il numero 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Domanda: se per strada, Geppo, vedi passare una ragazza bellissima, sì, in abiti succinti, qual è la prima cosa che guardi?
1: Fammi pensare. Ah, se c'è mi moglie nei paraggi.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Fever Dream, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Come promesso, parliamo di scuola questa mattina, facciamo suonare la campanella, vai! Tanti sono già entrati in classe. Però la novità arriva dall'Emilia Romagna questa volta ed è una novità che, come vi ho anticipato, può stravolgere le vostre abitudini, perché in Emilia Romagna le scuole primarie anticipano l'apertura e quindi già dal 31 agosto le scuole li riapriranno. Parliamo delle scuole primarie.
1: Ma come il 31 agosto? Ma la gente sta al mare il 31 agosto, no?
0: Tanti però non stanno al mare, oppure tanti hanno già utilizzato le loro ferie e quindi non sanno a chi affidare i bambini. Sono state pensate attività extra per i bambini fino al 14 settembre, quando poi inizierà la scuola normale,
1: per tutti,
0: quella classica,
1: diciamo, per tutti.
0: Ed è un progetto sperimentale finanziato per il primo anno con 3 milioni di euro di risorse regionali, che si rivolge ad una platea potenziale di 100.000 bambini della scuola primaria, quindi sono tanti, eh.
1: Beh, guarda, ti dico la verità, questa notizia mi lascia un po' perplesso. Ma magari lì, che ne so, dice sta Rimini, Riccione, gente va al mare e lascia i bambini a scuola e poi ancora continua ad andare al mare. Non so.
0: C'è anche la pianura padana, lì il mare non c'è, quindi bisogna capire. Il presidente della regione, lui si chiama Michele De Pascale, dice: l'obiettivo è coprire il periodo più critico per molte famiglie, anche in termini economici, perché la tata, la babysitter va comunque pagata.
1: Sono d'accordo, però chi magari ha la sfortuna di fare le ferie alla fine di agosto.
0: Aspetta, non è obbligatorio. Aspetta, forse non mi sono espresso bene io. Non è obbligatorio. Se il 31 agosto, ok, tu mamma, tu papà, hai terminato le ferie, le vacanze le avete
1: fatte. Allora è un altro discorso, scusa.
0: I bambini non sapete a chi affidarli, perché
1: allora
0: il campo scuola pure caro mi costa, e allora potete portarli a scuola, perché lì in Emilia Romagna le scuole primarie dal 31 agosto sono già aperte con
1: attività. E allora così è un altro discorso, perché magari invece chi ha fatto le ferie prima e ha bisogno di iniziare a lavorare alla fine di agosto sa dove lasciare i bimbi. Così sono d'accordo.
2: La sveglia dei gladiatori. Let's go! Hi, this is Harry Styles. Dimensione, suono.

0: Guetta, Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. Le 8:17 e quindi l'Italia è invasa dagli animali, perché visto, no, a Punta Marina ci sono i pavoni.
1: Sì, e a Roma i cinghiali.
0: E a Comacchio ci sono anche i daini.
1: No, i daini. Però il daino è carino, Però ogni tanto è malvagio, lo sai?
0: Sì, sì, ma
1: il daino è carino come estetica. Tu ti avvicini e fai e lui da zoccolata in faccia.
0: È coatto,
1: sì, è coatto, perché secco tu lo vedi così tranquillo, no? Poi se girai da un calcio,
0: che ridere.
1: E dopo ti passa lì la violenza con animali.
0: Convivere con la fauna fuori controllo, qua a Roma ne sappiamo qualcosa.
1: Gli animali, devono stare dove vivono.
0: No, ma Punta Marina, poi con la storia dei pavoni, stanno litigando perché qualcuno li vuole sfrattare, qualcun altro invece dice di no perché stanno portando un po' di turismo lì in zona.
1: Per carità,
0: già che se ne parla.
1: Il pavone è anche grazioso come animale, quando apre la coda, che la femmina.
0: Bello,
1: è molto bello. Però effettivamente poi, come tutti gli animali, questi selvatici specialmente sporcano.
0: Sì.
1: Perché l'uccello e i volatili stanno la fanno.
0: Sì, sì,
1: è uguale, è come i cavalli, non è che il cavallo prende e va al bagno, Cioè, il cavallo sta a molla. È in città, non è bella sta cosa, no?
0: Comunque a Comacchio ci sono i daini, come ti dicevo, che sono scappati dal parco del Delta e quindi sono arrivati in città. Come è andata la cosa? Già lo sai dove sta andando.
1: Ti stavo a dire una cosa.
0: No, aspetta, dai.
1: Finisci, poi racconto. Vai. vai, dillo.
0: Ti ascolto. Un daino ha detto all'altro daino:
1: che giocavamo a nascondaino.
0: No, ha detto: dai, andiamo a fare un giro in città. E l'altro ha fatto:
1: no, dai no.
0: Niente, ragazzi, dovevo farla.
1: Comunque,
0: guarda,
1: tutti i tipi di animali che stanno. A Torre Vecchia hanno visto un grizzly.
0: Un grizzly?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Chi è?
1: Eri te che scendevi dalla macchina.
0: Un marsicano.
1: Uno ha detto: io la prima volta che vedo un grizzly caga.
0: Sì, sì, sì. È arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco, che neanche a far la posta ce li ho sotto casa.
1: No, perché vi spiego, ieri la moglie gli ha detto a Rino: scendi a comprare il miele che è finito e mette biscottate. Rino, invece di andare al supermercato e comprare il barattolo, che ha fatto? Si è fermato un albero, ha preso un alveare e tornato verso casa l'hanno scambiato per uno.
0: Winnie the Pooh.
1: Poi... No, Fefe, Winnie the Pooh lascio verde.
0: Perché? Che ha fatto?
1: Anche perché da quando ho scoperto come si traduce il suo nome in italiano non mi piace più.
0: Ah, e come si traduce?
1: Winnie the Pooh è l'equivalente italiano di Vincenzo Lammetta.
0: Proprio così stamattina, uno dietro l'altro, va bene. Chiudiamola qua, altrimenti rischiamo
1: grosso.
0: Gli
1: animali devono stare in mezzo alla giungla.
0: No, ma poverini, si può convivere.
1: No, aspetta.
0: Mamma mia.
1: Questi sono animali selvatici, di noi. Non stiamo parlando di cani e gatti. I cani e gatti noi li amiamo, lo sai, no?
0: Accompagniamoli senza però fare.
1: Gli animali selvatici si chiamano selvatici, devono stare nella giungla.
0: No. Volevo fare una battuta sul daino e è diventato un talk di mezz'ora. Le 8:20, restate qui, tra poco ritorna Antonio Giuliani. Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma. Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19:30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
16: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di

0: questa è la Corea del Diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: Elodie, connessione Roma-Milano, la coda del diavolo qui nel ritmo della capitale. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buon giovedì gladiatori, buon giovedì anche al nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ecco. Ragazzi, allora ieri sono stato al cinema con mio figlio e mio nipote a vedere il film su Michael Jackson.
1: Ah, no?
3: E a memoria credo di non...
0: Scusa, non so se hai sentito. Ripeti un attimo chi era il protagonista.
3: Era Michael Jackson. È uguale, ce l'ho fatto io, sembrava che c'avevo il cane che avevo visto a San Parcane.
0: Questo è quello di Latina.
3: Vabbè, però insomma gli assomigliava parecchio. E comunque sia, ho pensato, dico, a memoria credo che non andavo al cinema almeno da 10 anni. Quando portai addirittura mio figlio, che ora ne ha 17, a vedere Jurassic World in 3D, che 10 anni fa era una tecnologia da togliere il sonno, no? Cioè, proprio come lo era la fila per pagare il biglietto, cioè, nel senso che ti toglieva.

0: tre biglietti e poi che avete preso da mangiare e da bere?
1: Due sacchetti di popcorn e due bicchieri e due bottigliette d'acqua.
2: Popcorn è bulgari,
1: allora. È bulgari. Infatti una ce l'ho al collo, l'ho incastonata sulla catenina. Perché no, ho voluto buttare una cosa. Così alla fine del primo tempo che è successo? Vado a prendere queste popcorn e al bancone la commessa mi fa, dice: vuole il contenitore medio o quello grande? Non so da quant'è che voi non andate al cinema, io non lo sapevo.
0: Io sono andato ieri, sono andato
1: ma
0: ieri.
1: L'ha visto il contenitore quello grande? Cioè praticamente è una cofana.
0: Sì, sì, sì.
1: La cofana quella del muratore, perché poi... è...
0: Quando ne mangi così tanti, Antò, cioè tutto quel sale alla fine ti dà pure
1: ma fastidio. Infatti una marea di sale, cioè nel senso, cioè, me dà sta cofana praticamente, me guardo e dico no vabbè quello rigido è troppo, e dice vabbè allora le do questo medio, che è un sacchetto, hai visto, che è chiuso.
0: Sì, è vero.
1: Invece quando mi ha dati questi due sacchetti, erano quattro volte più grossi di quello rigido, cioè sono giganteschi, cioè, non, e non riuscito, dico come li porto mo, che hai due bottiglie d'acqua, non vedi con questi due sacchi di popcorn in mano,
0: il carrello ci vorrei,
1: cioè no non vedi con dove sono dovuto mettere l'acqua, meglio che non ve lo dico, e non sapevo dove portarla. A un certo punto arrivo davanti all'entrata della sala e non c'è il maniglione antipanico, sta all'interno. Sì, maniglione antipanico, sì. Che te t'appoggi, no? Che i mani con i sacchetti t'appoggi col fianco si apre.
0: Fuori c'è la maniglia.
1: C'è la maniglia che più che antipanico è proprio la maniglia per il panico, per cioè il perché panico. Quello mi ha preso. Perché non sapevo che cosa fa, col gomito, col collo. E poi sono riuscito, a un certo punto sono riuscito a aprire tutte e due le porte, ma non so come ho fatto, non mi è cascata neanche una popcorn, ho fatto tipo una sorta di ho fatto il moonwalker, perché dico come lo faccio, ma ho visto adesso come si fa, e quindi col moonwalker sono riuscito ad entrare dentro. Quando sono arrivato dentro ormai era finito il film praticamente, ed è partito l'applauso, io pensavo che era per Michael, era per me, dicevo bravo, manca una popcorn, ha fatto cascata.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo in questo giovedì mattina. Ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui debutta Miami Vice.
2: Mamma mia, Rico e Tubbs con la loro Ferrari bianca. Ma era anche l'anno di Raff con Self Control. Sul volume
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: questo disco di Ralph, Self Control, 1984.
1: Questo è veramente veramente remoto,
0: sì,
1: eh?
0: 1984.
1: Sì, sì, sì. Non ricordo quando è uscito.
0: Lui italiano, nato e cresciuto
1: Raffaele Rievoli
0: a Margherita di Savoia, sì, poi sì, con sì, questo disco ha conquistato il mondo.
1: In tutto il mondo, veramente.
0: Ciao gladiatori, sono Emanuela da Roma. Io non prendo più la cofana dei popcorn. Prima ne stava parlando anche Antonio Giuliani, perché costa più del biglietto del cinema.
1: Più del biglietto.
0: Mi porto i cracker da casa.
1: Ma fai bene, anche perché veramente andare al cinema oggi conviene andare a mangiare.

0: al pesce.
1: Allora, ci sono stato ieri, ho visto il film Grogu e Mandalorian, ok? Il film di Star Wars, l'ho visto in IMAX, quindi già il biglietto costava tantissimo. Poi, quando esce un film così grosso al cinema, ci sono i bucket di popcorn.
0: Ha preso anche quello,
1: dedicati al cinema, al film al che poi film. Andrete a vedere in sala, e quelli costano più del solito perché sono dei gadget che tu vuoi portare a casa e collezionare.
0: Praticamente era meglio che te facevi un weekend fuori con la tua fidanzata.
1: Guarda, c'era AT&T, ok? Sì. 85 euro costava. L'ha comprato un ragazzo davanti a me.
0: Per mettere i popcorn.
1: E poi di fatto è un giocattolo, ok? Che ha lo spazio per infilarci dentro i popcorn. Poi lo pulisci, lo rimetti in libreria e lo tieni a casa, però comunque costa.
0: Quanto costa?
1: 85 euro più o meno.
0: Poi c'è l'altra offerta, quella invece da 150, che viene proprio Pedro Pascal a casa tua.
1: Ah, vabbè, ditemelo prima, pagavo quella
0: ma
1: io.
0: Dai.
1: Comunque, piccolissimo break, le 8:44, e a proposito di navicelle spaziali, ci prepariamo a salire a bordo della Dugarna. Ritorna Star Picciu. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan, ODV a Roma, accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
10: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia.

0: Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Su Dimensione Suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: di tirare sulle mani al ciuelo.
1: È vero.
0: Comunque, come promesso, ecco, siamo pronti a salire a bordo della nostra navicella spaziale. C'è una nuova puntata del nostro sceneggiato. Andiamo.
2: Star Piccio.
1: 2151. Il computer di bordo della Dugarna tossì un fumo grigiastro al sapore di cipolla.
0: Mamma mia, che puzza!
1: Il generale Geppo diede un pugno alla console dei comandi, incastrandosi la fede nuziale in un tasto di espulsione d'emergenza.
0: La notizia è che il generale Geppo è sposato anche nello sceneggiato.
1: Rino! Urlò il generale cercando di liberare la mano. Rapporto! Perché le luci sono diventate verde fango? Il primo ufficiale Rino, un uomo con i capelli così alti da sembrare disegnato a matita e con un'ansia cronica che gli faceva ballare la palpebra sinistra, emerse da sotto il pannello di controllo. Stringeva una chiave inglese e un flacone di disinfettante.
0: Ah, generale, abbiamo un problema di infiltrazioni e non parlo di acqua piovana. Siamo stati abbordati dagli abitanti del pianeta Blob.
1: Gli uomini rana? Quella specie di mozzarelle scadute che camminano su due zampe.
0: Esatto, signore, e hanno un'arma terribile. Secernono una bava bioadesiva che sigilla le porte. Oh, santo Dio, eccone uno!
1: La porta automatica della plancia si aprì con un rumore di risucchio. Sulla soglia si stagliò la sagoma di un anfibio antropomorfo, alto 1,30 m, di un colore verde marcio fluorescente. Aveva due enormi occhi gialli rotanti che guardavano in direzioni opposte e indossava una mantellina da supereroe fatta di alghe. Tuonò l'invasore.
0: È il verso che è tipo Ciubecca.
1: Gonfiando un enorme sacco vocale rosa sotto la gola. Arrendetevi, mammiferi asciutti. La Dugarna ora appartiene al glorioso impero del Girino.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Restate con noi, nella prossima ora giochiamo con l'Arena e ritorna anche Antonio Giuliani.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: La sveglia dei Gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
10: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
10: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Dopo 19 anni Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Caso del Mastro, confermata in appello la condanna a 8 mesi. L'accusa è di rivelazione di segreti d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione. Maxi confisca da 5 milioni da parte della Guardia di Finanza ad un imprenditore accusato di usura ed estorsioni. Sequestrati immobili, società e conti a Cassino dopo le indagini su prestiti illegali e attività illecite protratte per oltre 10 anni. Insulti online alla sindaca di Latina Celentano. In due sono accusati di diffamazione aggravata. L'episodio risale al 2024, quando la prima cittadina venne presa di mira nei commenti ad una videointervista. Secondo l'accusa sono espressioni gravemente lesive. Trasporti, giro di vite e dell'ATAC contro chi non paga, in arrivo gli esattori privati. Nei primi 3 mesi del 2026 il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4%, in aumento anche il numero delle sanzioni, oltre 45.000. Sabato 23 maggio torna la notte dei musei di Roma. Dalle 20 alle 2 della notte 70 spazi culturali della città, tra cui tutti i musei civici di Roma Capitale, saranno eccezionalmente aperti per ospitare 150 eventi di intrattenimento e approfondimento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:05 minuti.

0: tutti, giovedì 21 maggio 2026, pronti quindi anche con il Non te regge più.
1: Esatto, perché il giovedì è quel momento in cui potete sfogarvi, arriva la vostra valvola di sfogo, il Non te regge più, il momento in cui potete togliervi qualche sassolino della scarpa grazie a un semplicissimo messaggio da inviare al 393 0119 119. L'importante è che si concluda con la frase oh, Non te regge più.
0: Quindi momento catartico, il nostro momento catartico in vista del weekend, ci liberiamo di tutte le scorie accumulate durante la settimana e quindi con un breve messaggio vocale raccontateci qual è quella cosa che arrivate a questo punto vi fa dire Non te regge più. Vale tutto, potete prendervela
1: qualsiasi cosa,
0: con
1: certo,
0: cose, persone vicine o lontane, enti istituzionali, oddio la fine, certo

0: stanno per finire qualsiasi cosa, basta che sia un messaggio breve, sintetico, trasmettibile soprattutto, e che si concluda con la frase
1: oh, non te regge più.
0: La barzelletta di Geppo. Siamo in casa, il marito entra in salone, vede la moglie seduta e fa: tesoro, se vuoi stasera ti porto al cinema. Lei butta il giornale e fa: oddio sì. Poi quando finisce il film mi fai uno squillo e te venga a riprendere.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 92.

0: promesso, diamo spazio ai vostri messaggi. 393 0119 119. Ritorna il Non te regge più.
1: Vai.
2: Buongiorno gladiatori, yeah, buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
1: Ciao ciao.
2: Ecco. Per il Non te reggo più,
1: sì.
2: Paolo e Gianluca Brandimatti.
1: Ah, col cognome.
2: Non te reggo più.
1: Nome e cognome.
2: Cambiate mestiere.
0: Non so chi siano questi due.
1: Saranno i colleghi.
0: Mi dissocio, vabbè.
1: Mi vogliono bene.
3: Io, gente che al semaforo con il dito fa la pulizia nasale e poi ci fa la colazione. Non vareggo.
0: Basta, ragazzi. Non si fa.
4: Capo ansioso, non te reggo più. Ciao, Laura da Roma.
0: Possiamo dirlo che il capo deve essere sempre quello più calmo di tutti.
1: Se c'ha l'ansia lui, attacca l'ansia a tutti. Scusa.
0: Ti piace male.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho 56 anni, sì. Sono 39 anni e mezzo che lavoro.
1: Ammazza.
5: E mi sono... No, scusa, mi so... Non gliela faccio più. Ma proprio non gliela faccio.
0: Hai ragione.
5: Buongiorno a tutti.
1: 40 anni da lavoro sono 40 anni,
0: Per la pensione ci vuole ancora un pochino, quindi tieni duro.
4: Emiliano Bonini, non taregghe più.
0: Ecco, quando diciamo che vale tutto.
1: Tutto, no, ma noi non ci offendiamo, cioè.

0: Harry Styles, American Girls, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Harry Styles per gli amici.
1: Enrighetto. Ormai è di Roma Harry Styles, lo sanno tutti, eh.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno,
0: ciao, ciao.
2: Sono Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
2: E quindi volevo farmi un regalo e dire a tutti i motorini che parcheggiano nelle strisce blu riservate alle macchine, di rendersi conto che quando loro parcheggiano in mezzo tra una macchina e l'altra e poi la macchina via, occupano un parcheggio per le macchine. Quando loro hanno i loro posti riservati, e parcheggiare il motorino a Roma non è certo un problema, viceversa parcheggiare una macchina è difficilissimo. Quindi non parcheggiate nelle strisce blu, non varegge più. Grazie.
0: Ma scusa, grazie a te Francesca,
1: i parcheggi appositi per le moto, scusate,
0: non fatela arrabbiare che oggi è anche il suo compleanno, per piacere. Restate qui, le 9:21, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting club.it.
12: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
13: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

0: Coldplay, questa è Dimensione, sono Roma.
1: L'avventura di una vita, Adventure of a Lifetime.
0: Oh, ma che pronuncia in inglese. Hai fatto tutto questo perché volevi mostrarla, no?
1: Esatto, se, no, se mi piace fare un po' il fanatico con l'inglese, no?
0: Che pagliaccio.
1: West America,
0: mamma mia. Le 9.32, meno male che c'è Antonio Giuliani, va.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
0: Eccolo.
2: Ma quante cose non regghiamo più? Quante? Non le regghiamo? Quante?
1: Parecchio.
2: Ma quelle, anzi, quella che non regge più di oggi è rivolta a tutte quelle persone che pagano anche un solo caffè cagarta de credito.
1: Eccomi, qua.
2: No!
1: Ci stai a parlare?
2: No!
1: Ci stai a parlare?
2: Davvero, non sapevo.
1: Non ha mai.
0: Qui,
1: guarda,
0: non
1: allora,
0: ho mai un euro.
1: Antonio, scusa, ti rubo 30 secondi.
2: Ma certo, ci mancherebbe.
1: Noi tutte le mattine finiamo la diretta e scendiamo al bar aziendale a prendere il caffè. Lui, sono 4 anni quasi che lavora, non ha mai pagato il caffè con gli spicci. Io invece l'ho sempre pagato con le monete. Sempre.
2: Ma per quale io, allora,
1: lui,
2: allora innanzitutto la domanda è perché due come voi, specialmente te Geppo, che sei special guest star ormai da 10 anni là dentro, vi fanno pagare il caffè.
0: Bravo, questo è un altro capitolo.
2: Oh, arrivate, giù c'è Geppo, Cerino, prepara il caffè, dai, ci mancherebbe, prendete anche. Che paghi?
1: Arriva, io pago con carta, questa voce
2: io pago con carta. Ma perché? Perché pagano con la carta di credito o con lo schermo del cellulare? Come si chiama?
1: Sì, vabbè,
0: touch, l'NFC.
2: Come?
0: NFC.
1: Sì, sì.

0: telefono. Cioè, per pagare, alla fine ho detto, guarda, lo pago io, vabbè, te lo offro io, basta che te levi, perché veramente per pagare tre ore. E la cosa proprio che mi dà fastidio, non so solamente le persone, ma sono gli operatori dietro il bancone. Che alcuni ti passano il POS, che ti passano il POS rischiato tantissimo. Ti passano il POS. C'ha quel filo, quello che è? Quello de, quell'ariccolo.
1: Quello tipo del telefono di una volta.
2: Quello
1: no?
2: Del veicolare della macchina.
0: Bravo, quello che si ariccia. Allora, te passano quello, io stavo a pagare la porchetta. No, perché ho detto ariccia, non so, ma c'era così. Vabbè, te passano il posto, che il filo è corto. Che se tu non lo lasci di scatto, praticamente parti verso l'operatore e dai una facciata al vetro.
1: Sì, sì, il rinculo.
0: Però no, ragazzi, non mi piacciono queste cose.
2: No,
0: a me.
2: No, no. Non di parolacce, il rinculo.
0: No, ma io dico, perché sti vetri? Perché quanta baccheria, no? Oppure ti passano il POS dentro al buco del vetro, che c'entra? Tu, io mi dici, uno come fa a digitar PIN se tu c'hai il buco del vetro? Però non dite queste cose, raga, no, fate la fine.
1: Neanche ridiamo.
2: Sul filo della soglia.
0: Sul buco del vetro, se ci passa manca il posto. Ca mano, come dici? Ca lingua, io ca lingua, ho filato la lingua dentro. Ho cercato di digitare PIN. Okay. Allora, la prossima volta vengo con una punta diamantata e te lo ampio il cerchio, va bene?
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Oggi c'è Affari Tuoi, oggi c'è la ruota della fortuna, ma nel 1982 c'era Super Flash condotto da Mike Buongiorno.
2: Ma adesso alzate gli occhi al cielo, no, non c'è Starpicciu, Eye in the Sky, loro sono gli Alan Parsons Project.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Project Eye in the Sky. Gladiatori si gioca all'arena, quindi...
1: Oh, sta arrivando il terzo momento gioco di questa mattinata. Arriva l'arena dei gladiatori e questo è il momento in cui potete prenotarvi. 393, lo dico lentamente, 0 119 119. Basta un semplice messaggio con la parola arena. Come al solito il gioco ormai è noto e famosissimo. Due di voi vengono qui in diretta con noi e si sfidano in un test di cultura generale.
0: Quindi in palio mettiamo la nostra maglia, quella con su scritto ridi è gratis, che però porterà a casa soltanto uno di voi. Ok, quindi 393 0 119 119, manda ora un messaggio scritto vocale con la parola arena.
2: Kerdai e sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
4: Ciao donna Chicca.
3: Ciao Chicca.
4: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh? Drive
5: time. Kerdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
15: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
16: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
17: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Tango, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: dai, che si gioca.
1: dai.
2: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: In collegamento abbiamo i nostri gladiatori di oggi, sono Rosario e Pamela. Ciao ragazzi,
3: buongiorno.
0: In palio c'è la nostra maglia, quella con su scritto ride gratis. Tre domande di cultura generale. Rosario, sei stato contattato per primo, con chi decidi di giocare? Con le mie domande e con le domande di Ceppo. A posto,
1: vai,
0: andiamo.
1: Che partiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Rosario, quanti anni può vivere al massimo un'oca?
3: 5.
1: Dove fu costruita la prima linea ferroviaria della storia?
3: Napoli.
1: Quale alimento non era conosciuto dagli antichi romani?
3: Alimento, il pomodoro.
1: Stop.
0: Attenzione, ce l'abbiamo fatta, quasi sul gong, uno l'abbiamo portata a casa, il pomodoro. Grande Rosario, complimenti. Vediamo ora come se la cava Pamela. Pamela, ci sei?
4: Ci sono.
1: Vai, andiamo. Pamela.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Il gruppo musicale di Ruby Tuesday.
4: Passo.
0: Dove furono firmati i trattati per la fine della Seconda Guerra Mondiale?
4: Passo.
0: Il nome e il cognome della cantante romana Dito nella piaga. Il gruppo di Ruby Tuesday.
1: Dai, sono famosi.
0: Molto famosi. Buttati, no.
1: Buttati, qualcosa.
0: No, non
4: no,
0: sono.
4: Non saprei proprio.
0: Non sono i che ne so. No, sono i Rolling Stones.
1: I Rolling Stones, famosi. Dobbiamo aiutare un pochino.
4: No, io sono veramente ignorante, ragazzi.
0: I trattati per la fine della Seconda Guerra Mondiale furono firmati a Parigi.
1: Questa non era facile. Questa effettivamente non era facile.
0: Il nome e il cognome della cantante romana Dito nella piaga, Margherita Carducci, durante il Festival di Sanremo. Insomma, ne abbiamo sentito tanto parlare. Niente da fare, Pamela. Ci dispiace, ma purtroppo dovrei riprovarci la prossima volta.
4: Va bene.
1: Grazie, okay, Pamela, grazie per aver giocato con noi.
4: Ciao. Noi
1: rimaniamo con Rosario, che si porta a casa la vittoria. Bravo Rosario.
0: 1-0, vittoria di Cortomuso. Complimenti Rosario. Senti, a chi dedichi la vittoria?
3: A mia moglie Giovanna.
1: Ci salutiamo con grande affetto. Ciao Giovanna.
0: Ciao Rosario, grazie.
1: Ciao,
3: grazie a voi.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sull'app e sul nostro sito.

0: avete ragione, non abbiamo dato le risposte giuste alle domande che abbiamo sottoposto al nostro rosario.
1: Allora, le risposte erano: un'oca vive in media 40 anni.
0: 40 anni, ok.
1: Qual è la seconda domanda?
0: Andiamo. Aspetta, che avevi chiesto? Oddio, non me lo ricordo neanche io. Fai così, modifica lì, sì. Guarda, annulla. Guarda che mi tocca, fare.
1: Ah, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? La prima linea ferroviaria della storia fu costruita in Scozia.
0: Però a Napoli c'è Pietrarsa, ok? Che anche quella è stata una delle primissime.
1: Sì,
0: però
1: non la prima,
0: da noi, non da noi.
1: E poi vabbè, l'alimento non conosciuto dai romani era proprio il pomodoro, perché il pomodoro arriva da fuori.
0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 punto con la fantastica puntata del venerdì che dà inizio a questo nuovo weekend.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Callari, Geppellino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao,
0: ciao, ciao. Bellezze.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato nelle ultime ore tra le strade della capitale, con particolare riguardo lungo l'asse Tor Bella Monaca Ponte di Nona. Il bilancio parla di 6 arresti e 8 denunce, 8 stranieri all'ufficio di immigrazione, 4 ordini di allontanamento del questore. E ad Ostia 6 gli arresti della polizia, neutralizzati furti e rapine, 4 i pusher in manette. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro la solidarietà si è svolto ieri in un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, la reazione del sindaco Gualtieri. Intanto gli attivisti italiani oggi saranno trasferiti in Grecia o in Turchia. La carta d'identità elettronica sabato 23 e domenica 24 maggio, nuovo Open Day con prenotazione nei municipi secondo, settimo, undicesimo, negli ex punti turistici, nella sede di via Petroselli e nel nuovo Identity Point in via di San Teodoro. Obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di domani sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Borse, quelle europee aprono deboli e poco mosse, piazza Affari è molto piatta con il FTSE MIB a meno 0,02%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
6: le 10 e 4 minuti.

Mattina, buongiorno. Buongiorno a tutti da Gianmarco. 10:13 dicevamo, con un sacco di sorprese. Tra poco avremo un collegamento. Se siete stati attenti giovedì scorso, già potreste sapere. Intanto godiamoci un po' di musica.

sezione della mattinata, 10:10, giovedì 21 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Ringraziamo per prima cosa Geppurrino, ci hanno fatto ridere, ci hanno svegliati stamattina dalle 6 e parliamo di attese estenuanti a proposito di Bob Sinclar, che sta per tornare in Italia tra 7 giorni a Milano, dove non aspettano altro che vivere questa super notte col re della scena elettronica. 2 giorni dopo, il 30, suonerà ad Udine e sono 2 date in Italia nel giro di qualche giorno, in un'estate in cui ha deciso di fare un po' meno live del solito. E scusate se poco, perché forse probabilmente anche lui ha capito, come tanti, soprattutto nelle nuove generazioni, che la vita è saper staccare ogni tanto dalla routine, dal lavoro. Va bene lavorare, però ogni tanto bisogna dire ok, basta, relax. Facile a dirsi, perché sono sempre tutti d'accordo sulla teoria, poi quando si tratta di metterlo in pratica lì cambia tutti, pochi lo fanno.

0: Tra i tanti DJ che stanno letteralmente scaldando i motori per questa estate, c'è anche Robin Schulz, che l'abbiamo appena ritrovato con Embers qua su Dimensione Sonoro. Ma rimanete con noi, mi raccomando.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta Cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio tutto incluso.
13: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Amici, vi facciamo compagnia noi come ogni giorno. Anche nella pausa caffè di metà mattinata con caffettino, appunto. 4 hit senza pausa.

0: arrivate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, insomma continua il Giro d'Italia 2026. Tra poco noi sentiremo Emiliano Cantagallo, che è proprio lì da quelle parti, precisamente a Savona.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
7: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina.

0: Agustina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
9: Dimensione Suona Roma,
10: il ritmo della capitale. I don't need your words.

0: pensione Suono Roma, Moppedala.
1: Ragazzi, che piacere, che onore, da Savona impegnato nel Giro e del Giro d'Italia, attenzione, tra l'altro anche leader nella classifica generale, Emiliano Cantagallo.
2: Grande, già, ma massa, che bella presentazione che mi hai fatto, è una cosa fantastica.
1: Ti sei raccomandato fuori onda di farti una grande presentazione, io ho provveduto.
2: Sì, ho detto anche di fare di peggio, però non sei, allora ce lo vogliamo dire fino alla fine, ho detto ma calca la mano, invece niente, queste cose, vabbè. No, ma a parte gli scherzi, è una cosa bellissima perché un po', anche un po' di dimensione Suono Roma è leader del Giro d'Italia e quindi dopo 9 tappe siamo lì davanti, che siamo il team, wow. Su 17 team siamo, insomma, quelli che stanno lì davanti, e questa è una cosa bellissima perché è un po' tutto il lavoro che facciamo insieme con Dimensione Suono Roma ormai da anni, che è anche qua, e quindi questa è una cosa bellissima. Siamo qua con queste bici assistite fantastiche,
1: sì, e a proposito che è marca. Emiliano, io visto che diciamo giovedì scorso è partita un po' una missione, quella di farmi diventare ciclista a tutti gli effetti
2: che poi c'hai il fisico tu, Gallari, hai il fisico,
1: sì.
2: Tu c'hai il fisico, sì,
1: con un
2: sì.
1: po' di immaginazione, sì, il fisico proprio, no, da ciclista,
2: perché sei magro, c'hai il pigiama una riga sola, te, io te lo dico io.
1: Mi fido. Senti, e quindi vorrei capire un po' di cose, per esempio sulla bicicletta elettrica. Io sono anni che in realtà vorrei comprarmela, però sai perché non lo faccio? Magari dico una stupidaggine, cioè
2: sono 3-4 le motivazioni.
1: Sì, no, ma ce ne sono 200 in realtà. No, per esempio mi muovo, sposto, arrivo, che ne so, fuori un ufficio, a un negozio, io sta bici dove la metto senza avere il terrore che
2: allora,
1: me la rubino?
2: La problematica più grande è quella di metterla quando arrivi a casa, perché sicuramente quella è la cosa più importante, perché molte persone non hanno proprio lo spazio fondamentale per metterla dentro casa. Una delle cose più importanti, ricordati, vicino a te, tu ti ricordi le famose autorimesse, no? I parcheggi auto.
1: Sì.
2: Ci hai mai parlato per dirti quanto ti fa pagare di parcheggiare una bicicletta?
1: No, mai.
2: Lo vedi?
1: Rispondi,
2: tu calcola che... no, ma no, a parte gli scherzi, la bicicletta è una cosa che ingombra pochissimo, quindi la maggior parte dei gestori di autorimesse ti dicono ma non c'è problema, mettila qua, mi dai pochissimo al mese, che è molto meno di una macchina,
1: certo.
2: Per dirti, no? Piuttosto che magari persone che hanno vicino al tuo lavoro giardini o cose strane, tu dici senti, o comunque negozi che tu conosci sicuramente, che hanno dei magazzini dietro, e ti dicono ma, e tu gli dici ma io posso metterla qua, dai, magari vi contribuisco, e loro vedrai che
1: vieni,
2: ti diranno.
1: Vieni, però, tranquillo, non ti preoccupare.
2: Ci sono tantissime soluzioni per arrivare a parcheggiare una bicicletta. Certo, quando la vai a parcheggiare per andare a entrare in un locale devi avere con te un ottimo antifurto, che può essere una catena importante piuttosto che, però la maggior parte delle volte la soluzione si trova. Dice ma non riesco a portarla dentro l'ascensore, è una stupidaggine, la bicicletta basta tirarla in verticale in piedi e occupa meno di una persona quando entra,
1: e quindi
2: ci metti vicino, schiacci il tasto e vai su
1: e via. Capisci? Sono scuse un po' che mi sto imponendo, insomma, la mia testa,
2: anche le salite.
1: Vabbè, senti, l'ultima, una bici elettrica, cioè che autonomia di batteria minima deve avere per essere buona?
2: Ma guarda, la cosa importante è che tu la batteria dura in base a quanto tu la utilizzi, ma può tranquillamente, se la utilizzi tanto, sono intorno ai 90-100 km, ce li fai quasi sempre.
1: Però, suona il clacson, suona tutto quanto, Emiliano. Io ho altre domande, te le faccio giovedì prossimo.
2: Ecco, no. E dai, ci vediamo da Valdobbiadene. Ciao, ciao.

0: Jewel, anche lei su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo giovedì mattina in cui noi stiamo per tornare in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato nelle ultime ore tra le strade della capitale, con particolare riguardo lungo l'asse Torbella Monaca Ponte di Nona. Il bilancio parla di 6 arresti, 8 denunce, 8 gli stranieri all'ufficio immigrazione, 4 ordini di allontanamento del questore. Ad Ostia invece 6 arresti della polizia, neutralizzati furti e rapine, 4 i pusher in manette. E ancora controlli, questa volta dei carabinieri contro la mala movida da Monte Rotondo. Il bilancio di queste ultime ore parla di un arresto e 5 denunce, 8 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga, contravvenzioni per somministrazione di alcol e minori. È online il nuovo sito dell'AMA, ripensato nella veste grafica, nei contenuti e nei percorsi. Si può accedere all'area personale con le credenziali CIE o SPID. Ci avviciniamo il più possibile alle esigenze dei cittadini, ha detto il presidente Bruno Manzi. Edilizia sociale nel Lazio cambia il regolamento sul canone calmierato. La regione aggiorna le regole dopo 14 anni, nuovi criteri e ampliamento delle categorie beneficiarie. Il provvedimento è il risultato di un confronto con associazioni e soggetti competenti del territorio, ha detto l'assessore Ciacciarelli. Ed ora il nostro approfondimento.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Il rientro in Italia dei primi due nostri connazionali che facevano parte della Global Sumud Flotilla porterà evidentemente nuovi racconti su quello che è successo con la cattura in acque internazionali, con l'arresto e la conduzione, come sappiamo, verso il porto di Ashdod.

0: di tutti i 430 attivisti internazionali della flottiglia e rinfocolerà lo sdegno che è doveroso nei confronti del governo di Israele e soprattutto del ministro Ben-Gvir. Sapete benissimo perché, per quel video terrificante di beffa nei confronti di chi veniva detenuto in condizioni bestiali. Sarebbe sbagliato, lo dico con chiarezza, limitare al solo Ben-Gvir tutto questo. Non è che se non c'erano quelle immagini, se non c'era quella volontà di infierire da parte di un ministro, le cose cambiavano. Bisogna dirlo con chiarezza, cioè catturare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, quelle persone illegalmente in acque internazionali, portarle in un porto israeliano, trattarle come bestie, in vista poi di processi o rimpatri a seconda della pressione della comunità internazionale, dei paesi interessati, è già di per sé un atto gravissimo che allontana in maniera preoccupante Israele dalle democrazie. Se in Israele coloro che tengono alla democrazia e alla essenza di quello Stato non si rendono conto di questo, vuol dire che la misura rischia di essere colma. Ed è questa la portata della vicenda, al di là del fatto che i nostri devono essere tutti rimpatriati al più presto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is? Le 11 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
2: Amici miei, buongiorno, buon giovedì a tutti da Gianmarco. Fino alle 13 insieme ci pensiamo noi a colorare, a riempire ancora di più questa mattinata di sole su Dimensione Solo Roma, che ricomincia dalla musica. Dovremmo cambiare il titolo del prossimo disco che ci riporta a metà anni 90, è quello di Ice MC Alexia, It's a Rainy Day, però oggi no.
4: La

0: Rita Way, Kungs, Boys Noise, a chiudere un'altra For For You nella giovedì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dobbiamo dire grazie alla nostra città, ai mezzi pubblici che praticamente tutti i giorni forniscono un materiale per i social incredibile e super divertente, eh? Vedremo tra un istante che è successo ieri.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare

0: auto.
1: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
1: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
1: Gruppo autoequip.it.
3: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
7: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Ogni giorno il meglio.
13: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

lo dico sempre, magari se potesse scegliere di essere sempre per sempre giovani, Forever Young è il disco di David Guetta, Alphaville, Evo Max, nel nostro giovedì mattina su Dimensione, sono Roma. Sicuramente segreto di giovinezza, perlomeno giovinezza emotiva, interiore, è ridere, sorridere. Noi qua a Roma lo facciamo parecchio, per fortuna, ridiamo e scherziamo, ci fermiamo spesso a guardare video virali sui social di scene che accadono nella nostra città, anche se poi molto spesso ci sarebbero riflessioni più ampie da fare. Per esempio, ieri è stata pizzicata una donna sui vagoni della metro A mentre puliva la verdura. Ora non si capisce neanche di che cosa si tratti, potrebbero sembrare pannocchie, germogli di bambù, patate. Comunque era lì su, insomma, all'interno del vagone, seduta, che sbucciava, puliva, smistava.

0: cose tra la gente abbastanza incredula. Qualcuno sottolinea che oltre alla sporcizia creata c'è la mancanza di rispetto che sta nell'occupare tre posti. Per qualcun altro invece non è niente altro che la classica scena pittoresca della vita romana. Ma vorrei sapere voi da che parte state?
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: People Have the Power su Dimensione, suono Roma, ritmo della capitale. Siamo pronti a giocare al nostro gioco del giovedì, quindi alla scoperta di un luogo misterioso della nostra città. Arriva Andostamo. Nel frattempo voglio sapere, hai mai donato il 5 per 1000? Te lo chiedo perché a Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. E allora scopri di più sul sito peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure.
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro. T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio.

0: Si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
1: Arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Roman Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD

0: tutti prontissimi a giocare come tutti i giovedì andostamo, andiamo alla scoperta del luogo misterioso della nostra città, ma prima c'è una novità musicale. Vi ricordate qualche anno fa Mace e Salmo Blanco? Ecco, Mace e Salmo ci sono ancora, ma con Colapesce stavolta, Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

metà della settimana, cattive abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, e adesso dovrete dirmelo voi attraverso questi quattro indizi che sto per leggervi. Le risposte inviatele con un messaggio vocale, cioè dovete dirmi il luogo di cui secondo voi si parla. Potete anche tentare più di un'ipotesi. 393 0119 119, questo è il numero in cui inviare, a cui inviare i messaggi vocali. Partiamo, primo indizio, che non c'è. Eccolo, c'è invece. Questo luogo fu frequentato sia da un futuro santo che da un dittatore asiatico per una storica e contestata visita ufficiale. È così difficile. Nacque all'inizio del Novecento come cantiere per dirigibili, spesso etichettato come parte della città eterna, ma in realtà il suo terreno è di un altro sindaco. Ultimo indizio, ha un fratello maggiore preso d'assalto ogni anno da milioni e milioni di persone. Forse qua si può capire qualcosa. Secondo voi indostiamo oggi? Dovete dirmelo con un messaggio vocale al 393 0119 119. Quindi recap degli indizi: questo luogo fu frequentato sia da un futuro santo che da un dittatore asiatico per una storica e contestata visita ufficiale. Nacque all'inizio del Novecento come cantiere per dirigibili, spesso etichettato come parte della città eterna, ma in realtà il suo terreno è di un altro sindaco. Ha un fratello maggiore preso d'assalto ogni anno da milioni e milioni di persone. Secondo me bisogna partire da questo ultimo indizio, e adesso potete dirmi: indostamo?

0: Ultra con Talk to You tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Siamo nella fase in cui dobbiamo scoprire questo luogo misterioso della nostra città. Abbiamo dato 4 indizi e adesso tocca a voi, sta a voi capire dove stiamo. Sentiamo un po'.
1: Ciao. Si trova nel Rione Prati, esattamente tra Via Lepanto, Giulio Cesare e Lungotevere. Ciao Cristina.
0: Errore, qualcuno scrive l'Aniene, altro errore. Facciamo un recap degli indizi. Allora, questo luogo fu frequentato sia da un futuro santo che da un dittatore asiatico per una storica e contestata visita ufficiale. Nacque a inizio Novecento come cantiere per dirigibili, spesso etichettato come parte della città eterna, ma in realtà il suo terreno è di un altro sindaco. E poi, soprattutto, ha un fratello maggiore preso d'assalto ogni anno da milioni e milioni di persone. Indostavo, dai.

0: Shakira ci porta in redazione tra un istante su Dimensione Sonoro, ma prima la soluzione del nostamo di oggi. Dobbiamo capire qual era il luogo misterioso. Sentiamo.
1: Siamo a Ciampino.
0: Ciampino.
2: Ma buongiorno Marcello.
0: Buongiorno.
2: Da Roma. Ciampino, siamo a Ciampino.
0: Sì, ma Ciampino.
2: Dalle volte di Ciampino.
0: Ah,
3: ciao.
0: Ecco.
3: Ciao,
0: la parolina
3: buongiorno,
0: magica.
3: Alessandra,
0: buongiorno.
3: Ma forse siamo all'aeroporto di Ciampino? Ciao ciao.
0: Eh sì ragazzi, tutti gli indizi portano lì. La risposta giusta oggi era l'aeroporto di Ciampino.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
7: Dal 1 luglio 2026, anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Eccole che tornano puntuali le notizie dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Quattro macchine sono state incendiate nella notte a Roma in un terreno in via Attilio Momigliano all'Infernetto di pertinenza di due carrozzerie. Le telecamere, al vaglio dei poliziotti del commissariato Lido intervenuti sul posto, avrebbero immortalato delle persone col volto coperto fuggire subito dopo l'attentato. Indagini in corso. Incidente in autostrada sulla Roma Civitavecchia. Un mezzo pesante che trasportava un escavatore con una pala meccanica alzata ha colpito il cavalcavia. I detriti caduti per l'urto sono piombati su una vettura in transito. I fatti sono accaduti prima delle 9 all'altezza del chilometro 15-900. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata. Per consentire le operazioni del caso, temporaneamente è stato chiuso il tratto

0: compreso tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. Metro A, ATAC ha comunicato l'interruzione del servizio dalle 21 di domani e per l'intera giornata di sabato per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Le ultime corse dei treni partiranno venerdì alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina. Da quel momento la linea sarà sostituita dai bus navetta che resteranno in servizio fino a 1:30 da entrambi i capolinea. Durante la chiusura della metro il collegamento sarà garantito da due linee sostitutive. Sabato la notte dei musei. Dalle 20 di sabato alle 2 di domenica, oltre 70 spazi culturali della città, tra cui tutti i musei civici di Roma Capitale, saranno eccezionalmente aperti per ospitare 150 eventi di intrattenimento e approfondimento. Aperti anche musei e luoghi culturali statali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ci siamo, questa è l'ora che ci condurrà dritti dritti verso il pranzo del giovedì 21 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme. Voglio farvi un regalo incredibile, pazzesco, un viaggio meraviglioso. Tutto quanto per noi, io e voi, bisogna solo preparare le valigie, eh? Niente più, forse, in teoria.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

Sorry Love, Olivia Dean, nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In un'estate piena di incertezze in tema di viaggi, che poi alla fine saranno comunque nella maggior parte dei casi garantiti, prepariamo le valigie perché sta per tornare il mito dell'Orient Express. Un nuovo look, veste luxury, ritorno dell'Orient Express, data da segnare il 22 ottobre 2026 con la partenza della tratta dei sogni da Roma, destinazione Istanbul. Sarà un viaggio lento, molto lento, che renderà omaggio all'Orient Express originale, che nel 1883, qualcuno lo ricorderà, raggiunse per la prima volta Costantinopoli. Ci porterà, come detto, partendo da Roma a Venezia, per poi attraversare Budapest, i castelli della Romania, il momento sarà anche giusto, vicini ad Halloween, fino alle luci del Bosforo. A bordo, ragazzi, tanta roba, la colonna sonora sarà dal vivo, con un pianista privato, menù firmati da uno chef tristellato, e però direi che oltre le valigie dobbiamo preparare anche un bel finanziamento, visto il costo di 3.500 euro a notte a persona nella cabina base, l'essenziale nada mas, però sognare non costa nulla, giusto? Quindi immaginiamoci noi, protagonisti di

0: Safe, buona domenica su Dimensione, suono Roma il ritmo della capitale. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Allora segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco. Impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte. Non aspettare. Vai adesso sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su AurecaCashAndCarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16

0: 3.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Eccolo qua, mezzogiorno e 20, arriva il momento di un altro viaggio, il nostro viaggio nella musica, nelle 4 hit. Sono tutte senza interruzione, partiremo da Bob Sinclair, I Can't Wait, e arriveremo fino al 1997, eh sì.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Barbie Girl, gli Acqua, chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma. Abbiamo parlato proprio ieri dell'annuncio dello scioglimento della band dopo 30 anni. Insomma, proprio Barbie Girl rappresenta un po' l'apice della loro carriera.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Antonio!
4: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni ha.

0: concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
1: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: i Dead Yankee su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sigla! Dun dun dun dun. Adesso ti riprendo, aspetta.
1: Ma non mi riprendere.
0: Sì, sì.
1: No.
0: Adesso arriva il classico cazziatone.
1: Perché
0: sei pronta?
1: Ho fatto, Dio.
0: Lasci sempre la porta aperta. È una cosa.
1: Hai ragione,
0: tu sai che mi destabilizza questo.
1: Povero. Lui sta andando veramente a chiudere. Questo è una DHD, però.
0: No, ho serissimi problemi, ma tu lo sai. Sono i nostri ascoltatori che magari pensano, forse.
1: Ho la coda io. E perciò la lascio aperta.
0: Era ancora fuori, te l'ho chiusa.
1: Scusa, non l'ho fatta apposta.
0: No, dai, sto scherzando. Era per presentarti, Shox. Allora, ricordi nel 2012 noi eravamo tutti più giovincelli,
1: sì,
0: più freschi sicuramente.
1: Ricordo.
0: E c'erano le teorie, le varie teorie De Maia, se non sbaglio,
1: sì,
0: se non
1: sì,
0: erro, sulla fine del mondo,
1: certo,
0: giusto?
1: Come no.
0: Tant'è che vennero realizzate diverse canzoni. Io ricordo per esempio questa.
1: Sì, Nicki Minaj.
0: Sì, con Jay Sean. Che alla fine dice, alla fine, ma chi se ne importa? Dai, festeggiamo, divertiamoci, tanto non è la fine del mondo, infatti.
1: Facciamo.
0: Così è stato. Anche Gianna Nannini fece un disco su questo. E poi ci sono stati un sacco di film nel corso della storia sulla fine del mondo. Te ne viene in mente qualcuno?
1: No.
0: Cioè, adesso dirai, ah, è vero.
1: Vai.
0: Armageddon. Deep Impact.
1: Non so di cosa parli.
0: 2012.
1: Ah, 2012, sì.
0: The Day After Tomorrow.
1: The Day After Tomorrow, la so, ce l'ho.
0: Independence Day.
1: Sì.
0: Come no. E poi War of Words, la guerra dei mondi.
1: Sì, ma non è finita nulla.
0: Contagion. Io sono leggenda,
1: io
0: con
1: sono
0: Will
1: leggenda.
0: Smith, ce ne sono veramente tanti. E adesso arriva una nuova teoria. Anzi, un nuovo studio.
1: Quando deve finire? Avvisami prima, avvisami in tempo.
0: Va bene, tra qualche

0: su dimensioni sono Roma. Noi pensavamo di essercela scampata con i Maya dal 2012, no, dalla fine del mondo. Che poi era 21-12-12 o 12-12-12.
1: 12-12-12 mi pare. Sì.
0: Vabbè, c'erano, sì, anche qua.
1: Poi c'è anche una canzone di Salmo che dice: se la fine del mondo come i Maya, come,
0: sì,
1: i Maya.
0: È vero, bravissima. Kumite.
1: Kumite.
0: Eccola,
1: bravo,
0: ce l'abbiamo. Shazam. Allora, invece c'è un nuovo, più che teoria, studio di un fisico austriaco, uno studio del 1960 pubblicato all'epoca su Science, che dice che la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026. Quindi non prendiamo impegni dopo quella data e soprattutto entro quella data, nel dubbio, mangiamoci tutto.
1: Mi devo fare la ceretta in tempo, perché poi non si può sapere nell'aldilà cosa.
0: Ma che te importa della ceretta, pure se c'è due
1: mani,
0: peli in più.
1: Piedi. No, ma no, ti devi presentare bene.
0: No, aspetta, il tempo che ti fai la ceretta, vivitelo, goditelo.
1: Sì, sì, però, capito, vorrei essere presentabile nell'aldilà. Che ne sai che poi incontro, che ne so.
0: Ah, l'anima gemella, dici.
1: No, la... quella, però, dico, capito, cioè, vabbè, non lo sa, una proposta di lavoro interessante nell'aldilà.
0: Allora, comunque, meglio uscire da questo cul-de-sac. Sì. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Ah. Un po' il discorso dell'Overshot Day, di cui parliamo ogni anno. Quindi, più che una previsione, è un po' un calcolo. Dice, sì, poi il venerdì 13, nell'immaginario collettivo è associato a eventi negativi. Novembre non è il mese più felice, più bello, più
1: per
0: gioioso,
1: niente,
0: più colorato del mondo. E quindi 2026, non capisco.
1: Aspetta,
0: perché.
1: Aspetta, fammi un attimo vedere al volo quanto manca il 13 novembre. Tu, 13 novembre.
0: Che poi 13 novembre è venerdì 13 novembre.
1: 13 novembre. Quindi, quanti giorni mancano?
0: Ecco.
1: 175 giorni.
0: Quindi abbiamo 175 giorni da sfruttare al meglio.
1: Vai.
0: Di questi 175, quanti ne passeremo tutti quanti noi esseri umani al lavoro?
1: Io e te insieme, sicuro.
0: 170.
1: Sì.

0: Just DJ Exile, Turn the Lights Off su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Togli sto countdown che metti un'angoscia terribile.
1: Ah, volevo ricordarti quanto tempo abbiamo da passare insieme.
0: No, dai, 13 novembre 2026, siamo positivi, non succederà niente. Potremo continuare a mangiare, a buffarci, a discutere, ad abbracciarci, cioè, soprattutto.
1: Questo sì, mi piace.
0: Oh, va bene, prossime 3 ore con Xenia, io torno stasera ore 23 con Special Party.
1: Tavellino.
0: Baci.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Diamo subito la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri della stazione Ciampino Aeroporto hanno denunciato per truffa una 58enne di Napoli, residente a Castel Volturno, già nota alle forze dell'ordine. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice romana di 64 anni. I militari hanno accertato che l'indagata aveva creato una pagina web fittizia presentandosi falsamente come la titolare di un'agenzia di autonoleggi. In questo modo, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe riuscita a indurre la vittima a versare 330 euro su un conto corrente, risultato poi a lei stessa intestato per l'affitto di una macchina in realtà mai stata consegnata. Nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato nelle ultime ore tra le strade della capitale, con particolare riguardo lungo l'asse Torbella Monaca a Ponte di Nona. Il bilancio parla di 6 arresti e 8 denunce, 8 stranieri all'ufficio immigrazione, 4 ordini di allontanamento del questore. Ad Ostia 6 arresti della polizia, neutralizzati furti e rapine, 4 push in manette. Gli attivisti della Global Flotilla arrestati dall'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali. In loro solidarietà si è svolto ieri pomeriggio un presidio in piazza Montecitorio. Indignato il capo dello Stato Mattarella. Il livello di istruzione si riflette sulle opportunità individuali, influenzando i ritorni occupazionali. Il tasso di occupazione passa dal 56,1% di chi ha la licenza media all'85,3% dei laureati. È quanto emerge dal rapporto annuale 2026 dell'Istat. Aumenta la quota dei figli unici in Italia nelle generazioni più recenti a causa del calo della fecondità. È quanto si legge ancora nel rapporto annuale Istat. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. 13 passate da un minuto.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

Questa invece per me è una cosa che mi rende molto felice, così come mi rendono felici le hit più ritmate dal 90 ad oggi che suonano soltanto qui. Il 3930 119 119 il numero per interagire con la diretta, e tra poco parleremo di un luogo di Roma magnifico che sta per cambiare faccia.

0: Spazio Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Mia nonna, da buona napoletana, diceva: chi bella vuol pare male da patè, cioè chi vuole apparire bello un po' deve soffrire. E ci capiterà, cioè assisteremo ad un po' di sofferenza per quanto riguarda il volto della nostra città che deve rifarsi, una strada in particolare, e tra poco ne parliamo insieme.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento.
2: Just the way you are, David Guetta remix.
4: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

Sabato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per essere belli al 100% tocca soffrire un po', e soffrirà una strada di Roma già meravigliosa di per sé, ma che ha bisogno di qualche ritocchino. Sto parlando di Via Condotti, che cambierà volto. È una delle strade più iconiche di Roma, che si prepara a diventare completamente pedonale. Ah, finalmente! Stop ai furgoni, ai taxi, auto e anche mezzi di carico e scarico. L'obiettivo del Campidoglio è quello di liberare Via Condotti dal traffico quotidiano. In realtà già adesso non c'è passaggio di auto civili, insomma, ma sicuramente possono attraversare Via Condotti i furgoni, i taxi e i mezzi di carico e scarico. Non ci saranno neanche più quelli, e quindi cambierà volto. È un progetto che dovrebbe entrare nel vivo entro il 2027, abbiamo ancora un po' di tempo, e prevede nuovi arredi urbani, quindi sarà piena di, così promettono, vasi, fiori e anche il ritorno ai tradizionali sanpietrini, che sono tipici e rendono quella strada, anzi renderanno quella strada ancora più bella. Un intervento che punta a restituire eleganza e vivibilità al cuore del

0: Robin S, Show Me Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e Via Condotti non sarà l'unica a cambiare faccia. Tra poco ti parlo di un progetto ambizioso.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli Articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon De Medusa.
4: Hi Don Cash.

0: grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su CarPoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.

0: come l'iconica Music Sounds Better With You degli Stardust. Non a caso è proprio questa che è stata presa come campionamento da Milky per Just The Way You Are.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

possiamo rivivere ancora Music Sounds Better With You in Just The Way You Are, la novità proposta da Dimensione Suono Roma per questa settimana, anzi una delle novità. Si rifà il volto, anzi si rifarà il volto a partire dal 2027 via Condotti, ma anche l'ex deposito ATAC cambierà faccia, diventerà una città nella città, così promette il Campidoglio, con spazi culturali, co-working, piazze verdi e un grande giardino pensile sospeso sopra l'ex deposito delle Vittorie.

0: su Dimensione Sonoroma e della canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Sonoroma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
0: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un uomo di 31 anni è stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 mesi per le minacce via social rivolta nel 2020 a Giorgia Meloni, all'epoca parlamentare di Fratelli d'Italia. L'accusa di minacce aggravate e contestate dalla Procura di Roma fa riferimento a 2 post pubblicati dell'imputato nel marzo 2020. L'attuale premier si è costituita parte civile nel procedimento. I carabinieri della stazione Ciampino Aeroporto hanno denunciato una donna di 58 anni originaria di Napoli, residente a Castel Volturno, già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile del reato di truffa. L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata da un'imprenditrice romana di 64 anni. I militari hanno accertato che l'indagata aveva creato una pagina web fittizia presentandosi falsamente come la titolare di un'agenzia di autonoleggio. La donna era riuscita a indurre la vittima a versare la somma di 330 euro su un conto corrente, risultato poi a lei stessa intestato. Il pagamento era destinato alla locazione di una vettura che nella realtà non è stata mai consegnata. Preoccupazione per il cardinale Camillo Ruini. A quanto si apprende, il porporato di 95 anni negli ultimi giorni sarebbe in condizioni definite complicate. Ruini non è comunque ricoverato in ospedale, ma si trova presso la sua residenza. E dopo 16 anni di abbandono, il Teatro Valle è pronto a riaprire. C'è una data e un appuntamento, è fissato il prossimo 16 ottobre con una prima nel segno di Pirandello, 6 personaggi in cerca d'autore. Lo spettacolo di e con Francesco Piccolo. Per la prima volta c'è una stagione del Teatro di Roma che si svolge su 4 sedi, in quanto inizierà anche la programmazione ordinaria del Teatro Valle. Ne siamo veramente felici. La prima appunto sarà il 16 ottobre, ha annunciato oggi il sindaco Gualtieri. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. L'orologio segna le 14.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: I primi caldi, i primi amori, no, magari gli amori saranno sempre quelli. Buon giovedì 21.

ufficialmente la scuola guida di Dimensione Suono Roma. In versione estiva, questa volta all'aperto. Sono pronta ad aggiudicare il titolo di più bravo o più brava della classe a un lui o una lei che con la risposta corretta si aggiudicherà l'appellativo di secchione o secchiona. Insomma, quanto ne sapete del codice della strada e quanto siete dei bravi automobilisti? Lo scopriamo

Comunque 393 0 119 119, dovrà arrivare qui in modo, in forma audio, la risposta a questa domanda. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere

forza, motivarla. 393 0 119 119. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. Vero o falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp. Tra poco scopriremo il vincitore. 393 0 119 119. Buon Xenialetica a tutti.

0: No, assolutamente non bisogna mantenere la testa, assolutamente, in fase di sorpasso.
1: Però sto fischio mi sta dando fastidio, grazie Pietro, pronto?
2: Ciao, sono Nerea, ho l'esame a breve, vorrei rispondere a questa domanda. Vai. Che è falsa, perché per fare il sorpasso dobbiamo mantenere una distanza adeguata laterale per non fare lo scontro.
1: Nerea!
2: Con la macchina.
1: Promossa!
2: Da sorpassare.
1: Facciamo un grande bocca al lupo a Nerea, che a breve dovrà affrontare realmente l'esame teorico della patente. Pronto?
3: È falsa, perché il codice della strada prevede che la macchina debba occupare la corsia più libera a destra, quindi di conseguenza si sorpassa a sinistra, e anche perché c'è una visuale maggiore.
1: Se no ti attacchi alla macchina che stai superando. Io immagino che qualcuno che dice: non è molto chiara la domanda, me la puoi ripetere? Pronto?
4: Salve. No, ciao. Non bisogna tenere la destra. La destra la deve tenere il veicolo sorpassato.
1: Tu sei della Sardegna, mi sa.
4: Ok, sono Cristina da Olbia. Ciao, ciao.
1: Che bello, Cris.
4: Radiofono o Roma.
1: Ti adoro e ti perdono anche. Ecco, è falso, ragazzi. Il sorpasso deve avvenire di norma a sinistra. Durante la manovra, per superare in sicurezza, è necessario tenersi discosti lateralmente dal veicolo che si sta superando, mantenendo una distanza adeguata e rientrando a destra solo dopo aver completato il sorpasso.

0: regia di Lisa. Adaptant Time su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale non finisce qui. Arriva l'energia esplosiva di una 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow! Ma che bell'armadio di antico ariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
3: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un

0: soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: La pausa pranzo procede. 4, 4.

0: più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso

0: La novità con il tema della sera, per me la bella stagione inizia quando arrivano un po' i tormentoni, ma soprattutto quando l'argomento chiave delle canzoni, anche se un po' con effetto nostalgico, a volte parlano di estate. Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: anche il titolo del pezzo nuovo di Francesco Gabbani quando parliamo di stagioni. Cioè, per me la bella stagione inizia quando? Che poi ognuno ha la sua percezione, cioè la sua idea di bellezza di stagione.
1: Ciao Lorenzo, sono Arianna.
0: Buonasera, buonasera.
1: Purtroppo per me la bella stagione inizia quando metto il piumone. Un tempo adoravo il caldo, poi invecchiando non lo sopporto proprio, quindi per me sta iniziando la stagione peggiore. Di tutte quante, l'inverno. Anche perché insomma
0: sì, insomma, ecco questo è il fulcro del, poi lo recuperiamo magari messaggio. Il tema riguarda proprio la percezione delle stagioni. Per me la bella stagione inizia quando?
2: Lorenzo, Claudia.
0: Claudia,
2: buonasera. Io che sono poi un mese estivo, sono di luglio, già quando sento come oggi il calore da fuori, perché dentro casa c'è i catacombi, perché c'ho solo la mattina,
0: fa freddo e ancora, basta. È vero.
2: Per me anche che soffro sia il freddo che il caldo, sì. Quando è fuso, però sì. amo il caldo, e per me già adesso alla grande,
0: sì.
2: Quasi a fine maggio fino a settembre, per me è il massimo, anche è il massimo della felicità.
0: Sì.
2: Ciao Lodi.
0: Ciao Claudia, effettivamente è così, io stamattina l'ho detto, dal 21 maggio arriva l'estate, via, si parte, si va al mare, ma ovviamente le opinioni possono essere diverse. Per te quando è che inizia la bella stagione? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: 19.54 e stiamo parlando delle belle stagioni, cioè della percezione della bella stagione. Per me la bella stagione inizia quando Arianna ci faceva notare, insomma, che lei ama l'inverno.
1: Un tempo adoravo il caldo, poi invecchiando non lo sopporto proprio, quindi per me sta iniziando la stagione peggiore di tutte quante, anche perché insomma...
0: Okay.
1: Prima faceva caldo anni indietro, ma adesso non è più caldo, è l'inferno.
0: È vero.
1: E quindi non lo sopporto proprio, vivo malissimo questo periodo.
0: Sì.
1: E vabbè, sono contenta per chi lo ama, se lo godessero loro. Io infatti vado in vacanza in montagna. Ciao, buona serata.
0: Mi è piaciuto, se lo godessero loro, come per dire a voi. C'è il disco di Bundabash, Alessandra Amoroso.

0: al 2019. Buonasera, i vostri messaggi.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Per me la bella stagione comincia l'inverno.
0: Ecco, anche lui.
1: Col caminetto acceso.
0: Sì.
1: Ma poi
0: sì,
1: sai, quando c'è freddo ti copri. Invece sì, d'estate il caldo, se uno deve lavorare, è un problema. Se deve lavorare all'aperto, intendo.
0: Sì.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao, buona serata a te. Nicola, non sei solo.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La spesa?
8: Fatta.
7: La lezione di Pilates?
8: Fatta.
7: La visita al museo?
8: Fatta.
7: Lo screening per il tumore del colon retto?
8: Fatto.
9: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: E il rinnovo della patente?
10: Oh no!
0: Si torna da Francesco Certo in redazione, le notizie dalla capitale.
11: Buonasera da Francesco Certo. Saranno i poliziotti della squadra mobile di Roma ad ascoltare i 29 attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati stamane in Italia. Nell'esposto già presentato dal team legale si ipotizza il reato di sequestro di persona. Nel fascicolo sarà coordinato dai PM di Roma. Oltre alle testimonianze verrà acquisito anche il video del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, diffuso sui propri canali social e girato nel porto di Ashdod, dove si vedono gli attivisti derisi in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. Notata da una volante mentre camminava per le vie del centro di Ostia, ha provato a disfarsi di una busta che poi ha svelato un contenuto molto importante, 170 grammi di cocaina. In casa la ragazza custodiva un tesoro di 214 grammi di polvere bianca e 25 grammi di hashish posti sotto sequestro. La nuova stagione 2026-2027 segna per il Teatro di Roma una trasformazione storica, inaugurando una fase di rinascita che trova la sua piena espressione nella restituzione alla collettività del Teatro Valle, un programma ricchissimo con 4 sale attive: Argentina, Torlonia, India e il Teatro Valle, che riaprirà per l'occasione il 16 ottobre. Il direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco, ci ha parlato della programmazione dei diversi palchi. Sentiamolo.
12: È il cartellone quantitativamente più grande che il Teatro di Roma fa da tanto tempo. Il Teatro Valle, la grande novità, sarà dedicato integralmente alla drammaturgia contemporanea, quindi ai testi scritti tra il secondo Novecento e ieri mattina. L'Argentina farà prevalentemente classici, l'India farà dichiaratamente il teatro off e il Teatro Torlonia sarà dedicato alla parola pura, al teatro di poesia.
11: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Sole 21 minuto.
13: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Una bella giornata che segna l'inizio della stagione estiva, almeno dal punto di vista meteorologico. Questo ci stanno raccontando e questo si sta verificando. Il tema è proprio legato alla percezione personale delle stagioni, quindi della bella stagione. Per me la bella stagione inizia quando? 393 0119 119. Subito Alex Gaudino.
14: Dimensione Suono Rhythmic History 2006.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: proposito della piaga, con che fastidio, ma a proposito del tema della sera che riguarda l'arrivo della bella stagione, non per tutti è l'estate. A proposito, quando è che per te inizia la bella stagione? Ecco.
1: Ciao da Carolina, sì. Purtroppo questo caldo è dovuto a chi ama il freddo, perché tutto questo utilizzo esagerato dei condizionatori non ha fatto allargare il buco dell'ozono, ma il mondo sta diventando un buco dell'ozono. Sì. Quindi se si utilizzassero con più moderazione tutti questi condizionatori, sia in casa che in macchina, oltre che nei centri commerciali,
0: perché Roma fa freddo.
1: Il mondo e Lazio è diventato tutto un centro commerciale, probabilmente potremmo vivere una vita migliore. Io oggi ho sentito un freddo della miseria e dovrebbe aver fatto, credo, 25 gradi
0: anche
1: a
0: 27.
1: Roma. Quindi mi dispiace per la signora che non sopporta il caldo, ma probabilmente fa più male vivere nel freddo e poi stare a respirare l'aria calda che non vivere nel caldo e stare nell'aria calda.
0: Vabbè, insomma, sì, abbiamo capito, perché effettivamente poi l'utilizzo, poi bisogna tutelare anche l'ambiente, l'utilizzo dei condizionatori a mille anche quando non serve, non serve, ecco, e viceversa quando magari fa freddo. 393 0119 119, parleremo anche di iniziative a favore dell'ambiente nell'arco del salotto di questa sera. Per me la bella stagione inizia quando è il tema.

0: Spectacular, come sono le 20:16, questo è il salotto di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo ancora con i vostri messaggi. Intanto questo è il periodo, quello delle dichiarazioni. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan ed è l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando proprio il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
15: Montana anticiclone subtropicale sul Lazio. Nelle prossime ore, anche nella giornata di domani, il tempo si stabilizza, si fanno strada ampi spazi di cielo sereno. Anche questo venerdì 22 maggio splenderà il sole, le temperature diurne in considerevole aumento in diverse località, ad esempio su Roma saranno prossime ai 28-29 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Ce ne sono tre, sono pronte per essere ascoltate. Sono le hit del For You, Bob Sinclair, Cool Summer. Subito c'è Olivia Dean, So Easy.

0: attenzione su Roma, il ritmo della capitale. Chiudiamo l'argomento, che è il tema della sera, con i vostri messaggi.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: La bella stagione per me inizia quando si allungano le giornate.
0: Sì,
1: a parte che io adoro il caldo, odio il freddo, perché sono già freddolosa di mio. Poi, essendo piccoletta, diciamo proprio bassa, più mi vesto e più faccio fatica a camminare, quindi sembro veramente rotonda anziché normale, e per cui sinceramente non mi piace. Mi piace sì quando vado su in montagna, che vado in Alto Adige, che si scia, che si va, ok, ma per me l'estate, la primavera, ma si suda, ma non vedo l'ora,
0: ma
1: veramente una canotta, un paio di pantaloncini, le scarpe da ginnastica bianche immacolate e via, che bello,
0: che meraviglia.
1: È arrivata. Ciao a tutti, cioè, Lauretta
0: da qui d'ottobre, così è la situazione. Molto bene, Lady Gaga, Deutsche

0: alle 22 e fra poco aggiorneremo anche la Radio Dance Chart come ogni giovedì.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa. Hi Don Cash.

0: Grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 3. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana.

0: LG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma.

0: estate, arriva la bella stagione, mi piace perché parte anche la stagione per esempio di Testaccio Estate, a giugno ci sarà l'opening party lunedì 1 giugno, il titolo mi piace moltissimo, ciao primavera, cioè della serie, finalmente arriva là, la bella stagione. Però essendo giovedì, a questo punto cerchiamo di riepilogare un po' la situazione ballerina.
1: Il ritmo della capitale, dimensione suono Roma.
2: Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
0: Come on. A questo punto la dance in versione classifica e soprattutto le hit del momento che hanno avuto più passaggi in radio. Vi dico già che non ci sono nuove entrate, ma a occhio si vede tutta la scena migliore splendere. A partire dalla 10, dove troviamo Kunz con Getaway.

Boys Noise, Kunz ha un fitto calendario di DJ set per l'estate, al momento non ci sono date in Italia, ma nei più grandi festival europei internazionali, New York, Marsiglia, fra le prossime destinazioni. Va giù di un posto una ex nuova entrata di settimana scorsa, Soli Papi di Topic con Becky G, e alla 8 invece al suo posto, quindi ha fatto un'inversione, c'è If It's Not Love, un nuovo progetto nato da un messaggio su Instagram di Rita Ora a Zerb, e devo dire che è venuta fuori anche una bella produzione, molto interessante. Alla 7 invece si stabilizza Save Me Tonight di Jennifer Lopez con David Guetta.

casa, la sua villa, mega villa Beverly Hills, diciamo che è una casa che comprende intanto 12 camere da letto, 24 bagni, quasi 50 milioni di dollari, però sono 3.530 metri quadri, garage per 12 auto, fra le altre cose. Non so se state valutando l'acquisto di una casa estiva, intanto alla 6 non si sposta Gord con Loco Loco e nemmeno i The Bausa vanno da un'altra parte, rimangono lì a metà classifica con Magnetic. Stabilità anche alla 4 per Another con 54 Ultra e Talk to You.

0: Loro arrivano dall'Olanda e sono un duo, gli Another, mentre 54 Ultra provengono dal New Jersey. Suono disco house, strumentazione live ben bilanciata, influenze super curate. Siamo fra le prime tre e proprio alla 3 settimana scorsa entrava Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Ha rivelato la tracklist del Confession 2 del suo nuovo album in arrivo a luglio e intanto è sempre lì alla 3. Quindi una nuova sfida è pronta per essere giocata fra Bob Sinclair settimana scorsa alla 2 con I Can Wait insieme a Kaisa e Lady Gaga, regina della Radio Dance Chart ormai da qualche settimana con Runaway, il pezzo insieme a Doechi, colonna sonora del diavolo, Veste Prada in vetta alla classifica. Potrebbe essere cambiato qualcosa.
1: Radio Dance Chart.

cosa da fare anche questa settimana. Lady Gaga con Runaway insieme a noi ci domina la situazione fra i passaggi delle hit dance più programmate in radio con la classifica. Ci risentiamo anche nel weekend e in

0: Italia del Sol su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è il salotto del giovedì, abbiamo aggiornato anche la Radio Dance Chart. Vabbè, tutte le classifiche, manco a dirlo, le trovate sul sito e in podcast anche sull'app di Dimensione suono Roma, e ci sono tutta una serie di cose belle che si possono trovare proprio lì.
1: Dimensione suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale,
2: tutte le news dagli avvenimenti cittadini alla cultura
1: su dimensionesuonoroma.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Buonasera alla nostra redazione, c'è l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo, stamane la presentazione della stagione 26-27 del Teatro di Roma, l'identità quadriforme, un presidio plurale con il grande teatro di regia dell'Argentina, l'officina di sperimentazione dell'India, lo scrigno del Torlogne dedicato alle narrazioni da camera e la ritrovata centralità del Valle che riaprirà il 16 ottobre. I numeri rendono l'idea, un impegno produttivo di oltre 90 titoli, tra cui 22 produzioni e coproduzioni, 50 ospitalità e 20 proposte di teatro per le nuove generazioni, che trova una significativa novità nell'esordio della prima edizione del Festival Capitale Danza, a cui si uniscono le eccellenze internazionali e i cicli di divulgazione, fondendosi in un'unica coerente narrazione dell'umano. Il caso della flottiglia, in serata il rientro in Italia degli attivisti espulsi da Israele. Il ministro Tajani, abbiamo chiesto all'Unione Europea sanzioni a Ben Gvir perché è responsabile. La procura di Roma acquisirà il video del ministro israeliano e un gruppo dei partecipanti alla missione è atteso a Fiumicino, un altro a Malpensa. Lotta alla contraffazione, i finanzieri di Roma hanno sequestrato in un'attività gestita da un cinese oltre 10.000 portachiavi recanti marchi contraffatti dei popolari brand La Bubu e Pokémon. Il titolare è stato denunciato. Il tennis al Roland Garros, i big si concentreranno alla stampa solo per un quarto d'ora, almeno 20 giocatori, tra i quali Sabalenka e Sinner, ridurranno gli impegni con i media per protestare contro quella che considerano una distribuzione non equa dei ricavi dei grandi tornei. E il sorteggio è stato morbido per il fuoriclasse azzurro, all'esordio l'incrocio con francese Tabur, ipotetico derby agli ottavi con Darderi. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 21.

0: Roma, come al solito, gli eventi e le iniziative in città non possono mancare. Il viaggetto qua e là è un po' around the world, per parlare anche di palestre particolari in Germania. Fra poco parleremo di arte e celebreremo un quartiere molto bello di Roma, che è il quartiere Coppedello. Faremo con Corrado Veneziano.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: con Giorgi su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma si viaggia un po' around the world, ma si ritorna anche a Roma per parlare di eventi, di iniziative, di arte, fra poco con un amico. Intanto facciamo un giretto in Germania, perché praticamente un centro fitness è diventato molto famoso, virale soprattutto sui social, dopo che alcune persone hanno scoperto una porta nascosta all'interno della palestra che conduce direttamente a una festa underground, quindi insomma club, da un tapis roulant alla situazione club. Quindi da una parte c'è tutta la situazione workout, pesi, quello che serve, dall'altra invece le luci, la musica techno, l'atmosfera proprio da club. Ma in Germania d'altra parte sappiamo che la cultura è molto quella, stesso posto, quindi due mondi completamente diversi. In pratica inizi con una sessione di gambe, poi finisci a ballare fino alle 6 del mattino perché le gambe le hai allenate. Non so, voi cosa scegliereste, l'allenamento o la festa? 393 0119 119, invece il numero, perché la domanda che vorrei fare in quest'ora è proprio questa: qual è per te il quartiere più bello della città, il quartiere più bello di Roma?
1: Ciao, ciao Dimensione Suona Roma, this is Burak Yeter and this is my single Friday night.

0: tra poco ci sposteremo, andremo in un quartiere sicuramente favoloso, siamo di stare in una fiaba, effettivamente lo conoscete, il quartiere Coppedè, perché c'è un'iniziativa artistica molto interessante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Meis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
3: Cattive Abitudini.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind, I can make the time.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva Tennis

0: meglio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorbi.com.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Aurega Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99€, e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Salotto di dimensione Suono Roma. Adesso, a proposito di zone belle della città e di rioni che ci piacciono, andiamo a quartiere Coppedè, che prende spunto da Gino Coppedè, insomma una grande arte, e che verrà omaggiata da Corrado Veneziano al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Insomma, per il centenario della morte di Coppedè si celebra insomma quello che ha fatto. Da un lato l'aspetto animale, dall'altro l'aspetto floreale. Ci sono queste due connotazioni molto naturalistiche.
1: Sì, è così, perché credo che lui sia un genio dell'architettura e tutto sommato non sufficientemente conosciuto, non dico apprezzato, perché
0: quello sì,
1: con un eclettismo notevolissimo, un eclettismo tra l'altro in un periodo che tendeva un po' a irrigidire la tensione artistica, invece lui l'ha portata avanti mettendo insieme il rapporto tra magia, razionalità.

0: nazionalismo, fiaba, il tutto in un senso che è fortemente, diciamo, spirituale, nel senso, sì, anche laico del termine,
1: certo,
0: però anche dal punto di vista ambientale e del punto della sua domanda, nel senso che in tutti quanti i palazzi, sono tanti, sia le villette del quartierino Coppedè, sia negli affreschi interni, segni loggiati, ci sono molte figure, però la parte preponderante è quella degli animali immaginari,
1: sì, sì.
0: Sono tutti quanti animali che sono addolciti, antropomorfizzati, cioè il centauro diventa innamorato, il cavallo diventa splendente, lucido, con un orizzonte da superare, i fiori e le piante sono enormi, coloratissimi, è un universo, quello dell'ambiente, della natura, detto prima giustamente naturalistico, è proprio una forma di foglie che ci avvincono insieme, sì, con i petali e danzano con le sirene. Domenica, in questo nostro spazio veneziano in Via Reno, cioè a, ripeto, 300 metri dalla piazzetta Mincio Coppedè, vi aspettiamo, io terrò dei seminari veloci, semplici, però di pittura, e invece una persona, un'archeologa, visiterà il quartiere Coppedè con le persone che
1: ci sarà una visita guidata.
0: Due visite guidate, sì, fatte da una super esperta.
1: Molto bene, Corrado, ti ringrazio,
0: grazie,
1: moltissimo,
0: Lorenzo.
1: Buona edizione.
0: Grazie a tutti voi, arrivederci.

0: Valeria, e tu giustamente Valerio ci fa sapere che, beh, quando è che inizia la stagione bella per uno studente? Quando finisce la scuola, mi sembra più che giusto. Intanto, sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy oppure nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage proprio nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e prescriviti subito sul sito itsagro.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, a Bufalotta.
3: A Bufalotta. La zona era quella.
2: Cioè, l'alieno dice: dannamoli, dice, guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri. Composto da una cucina completa di elettrodomestici. Una camera da letto completa. Una parete soggiorno. Un divano 3 posti. A soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si

0: arrendono mai, ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU. Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Domanda: se per strada, Geppo, vedi passare una ragazza bellissima, sì, in abiti succinti, qual è la prima cosa che guardi?
3: Fammi pensare. Ah! Se c'è mia moglie nei paraggi!
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Il computer di bordo della Dugarna tossì un fumo grigiastro al sapore di cipolla.
3: Mamma mia che puzza.
2: Il generale Geppo diede un pugno alla console dei comandi incastrandosi la fede nuziale in un tasto di espulsione d'emergenza.
3: La notizia è che il generale Geppo è sposato anche nello sceneggiato.
2: Rino! Urlò il generale cercando di liberare la mano. Rapporto! Perché le luci sono diventate verde fango? Il primo ufficiale Rino, un uomo con i capelli così alti da sembrare disegnato a matita e con un'ansia cronica che gli faceva ballare la palpebra sinistra, emerse da sotto il pannello di controllo. Stringeva una chiave inglese e un flacone di disinfettante.
3: Ah, generale, abbiamo un problema di infiltrazioni e non parlo di acqua piovana. Siamo stati abbordati dagli abitanti del pianeta Blob.
2: Gli uomini rana? Quella specie di mozzarelle scadute che camminano su due zampe?
3: Esatto, signore, e hanno un'arma terribile. Se cernono una bava bioadesiva che sigilla le porte. Oh, santo Dio, eccone uno!
2: La porta automatica della plancia si aprì con un rumore di risucchio. Sulla soglia si stagliò la sagoma di un anfibio antropomorfo alto 1,30 m di un colore verde marcio fluorescente. Aveva due enormi occhi gialli rotanti che guardavano in direzioni opposte e indossava una mantellina da supereroe fatta di alghe. Buonò l'invasore.
3: È il verso che è tipo Ciubecca.
2: Gonfiando un enorme sacco vocale rosa sotto la gola. Arrendetevi, mammi fari asciutti. La Dugarna ora appartiene al glorioso impero del Girino.
0: La notte dei gladiatori. Di dimensione, suono, Roma. And he goes.

Lego.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: In collegamento abbiamo i nostri gladiatori di oggi. Sono Rosario e Pamela, ciao ragazzi.
4: Buongiorno.
1: In palio c'è la nostra maglia, quella con su scritto ride gratis. Tre domande di cultura generale. Rosario, sei stato contattato per primo, con chi decidi di giocare? Con le mie domande e con le domande di Ceppo. A posto,
2: vai, andiamo. Che partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Rosario, quanti anni può vivere al massimo un'oca?
4: 5.
2: Dove fu costruita la prima linea ferroviaria della storia?
4: Napoli.
2: Quale alimento non era conosciuto dagli antichi romani?
4: Alimento, il pomodoro.
2: Stop.
1: Attenzione, ce l'abbiamo fatta, quasi sul gong, uno l'abbiamo portata a casa. Il pomodoro, grande Rosario, complimenti. Vediamo ora come se la cava Pamela. Pamela, ci sei?
5: Ci sono.
2: Vai, andiamo. Pamela.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Il gruppo musicale di Ruby Tuesday.
5: Passo.
1: Dove furono firmati i trattati per la fine della seconda guerra mondiale?
5: Passo.
1: Il nome e il cognome.